0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una signora c'ha il marito detenuto, dopo una visita, quando lo va a trovare durante i colloqui, lo trova veramente distrutto, stanchissimo, devastato. Tant'è che quando esce dai colloqui incontra il direttore del carcere, gli si avvicina e fa: mi scusi direttore, posso dire una parola? Ma prego, signora, mi dica, non dovreste far lavorare così tanto mio marito, l'ho trovato devastato, è stanchissimo, è esausto. Allora il direttore fa: ma signora, ma cosa dice? Sta tutto il giorno qui in cella, magna, beve e dorme. Ma che dice lei? Fa direttore: ma ha detto che è un mese che scava un tunnel.
0: La notte
3: dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo mercoledì 9 settembre ci siamo. Gepperrino De Niro su Dimensione Suono Roma e come promesso ora c'è il contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori nottambuli.
2: Esatto, perché c'è sempre anche il momento per la coltura.
1: Cultura.
2: La coltura, perché la coltura si semina e poi si apprende, no?
1: La coltura è quella che dovevi andare a fare tu.
2: Allora, ti piacciono i romanzi medievali, quelli di battaglie dei barbari, no?
1: Tipo Neverending Story, più o meno.
2: Esattamente. Il mio racconto di oggi parla proprio di questo. Allora, ti leggo l'incipit.
1: Sì.
2: Una tribù di barbari assalta un villaggio. Il risultato è una strage da cui si salva solo il piccolo Armando, un bambino che beve solo amari.
1: Come un bambino che beve solo amari?
2: Perché all'epoca non c'è stava tanto da mangiare e da bere, no?
1: Ma i bambini non possono bere.
2: Allora lui si beveva solo amari. Passano gli anni.
1: Sì.
2: E il bambino è diventato un gigante con una sola idea in testa.
1: Quale?
2: Trovare l'uomo che ha ucciso i suoi genitori e consumare la propria vendetta.
1: Comunque, ora, a prescindere da tutto, mi ricorda tanto la trama di Conan il Barbaro. Ma considerando anche l'atmosfera medievale.
2: Esatto, probabilmente ti ha tratto un po' in inganno il titolo, perché il titolo del mio è molto semplice, molto simile.
1: Qual è?
2: Armando e il Rabarbaro.
1: Gli piacciono gli amari. Esatto, quindi.
2: Ma poi non si è mai visto un bambino che beve amari, vabbè.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Fake History.
1: Salutiamo anche noi i gladiatori della notte, Geppo e Rino. Siamo pronti a continuare a viaggiare nel tempo attraverso la musica su Dimensione Sonora, ma anche con me, Leonardo Scaiola, fino alle 5. Iniziamo dal 98 con Byron Stingley. Questa è You Make Me Feel Mighty Real.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Appuntamento immancabile, imperdibile, con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, come sempre scelto dal nostro DJ Arturo Gekerturi. Ci prende per mano, stavolta ci riporta nel 1993 con Captain Hollywood Project. Questa è More and More.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

0: È il momento di accogliere in studio l'ultima fatica musicale di un artista che è in continua trasformazione, tant'è che da Hannah Montana l'abbiamo conosciuta come Miley Cyrus, adesso e per sempre solo come Miley e la sua Buzz Persuades.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

qui quel nostro viaggio notturno fatto di hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, insieme a me, Leonora Scaiola, con voi al 393 0119 119. Ci sono Huge, la Melange, l'Ultranate. Questa è Moving to the Sun.

0: Music History.
1: Secondo ed ultimo appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ci ha permesso di conoscere proprio la costruzione della dance per come la viviamo noi oggi. Andiamo con Arturo J.K. Arturi nel 2000, scopriamo un brano incredibile degli FS65.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Sulle note dell'ultima di Kygo con Max McNown, Take Me Back, canzone veramente da settembre, da me Leonora Scaiola per Tonight o questa mattina. È tutto, vi lascio con lui, Lorenzo Palma, ci sentiamo domani sempre qui. Ciao a tutti, grazie.

0: Comic History Extended Version.
1: Insieme a Lorenzo Palma il buongiorno di Dimensione su Roma, prima del buongiorno, cioè all'alba, con la storia del ritmo che ci dà la possibilità di rivivere momenti belli legati alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco Gianluca Grignani con la Viola Remix, anche Urban Cookie Collective, progetto inglese, e ripartiamo subito da Gala di Let the Boy Cry.

0: Anniversary Extended Version.
1: Ancora buon mercoledì a tutti. Fra le 5 e le 6 la storia del ritmo, un'ora per rivivere i momenti più belli degli anni 90 e degli anni 2000, anche per tornare un po' indietro con un pezzo capolavoro dei Jackson 5 quando Michael Jackson era piccolissimo. Can You Feel It, l'originale, Feel It, il titolo del pezzo, il tempo è Fito Maia, subito Gigi D'Agostino.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History Extended Version.
1: Underdog Project di Summer Jam. Loro abbracciavano un genere musicale a metà strada fra la musica elettronica e i suoni urban, era il two-step. La risentiremo fra poco. In arrivo anche Robin Stone, perché questo è il nome per esteso di un'artista americana che grazie al remix di Stonebridge ebbe un grande successo e scelse poi di chiamarsi Robin S. Show Me Love.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mastery Extended Version.
1: Mercoledì mattina fra le 5 e le 6 la storia del ritmo, per ritornare nel 1992 con un pezzo di Dominic Troiano, la versione quella che sentiremo di W, e per ripartire con la prima canzone poi in realtà dall'album da solista di Freddie Mercury, Living on My Own, 1993, arrivava il remix con lo club.

0: pensiero o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: DJ Dado, lo risentiremo fra poco con Michelle Weeks 1997 per Coming Back. 2003 è stato un anno clamoroso, un'estate piena di successi che mi piacevano veramente tantissimo. Questo mi faceva molto divertire e mi produce lo stesso effetto tutte le volte che lo risento. Lorna di Papi Ciulo, apriamo con Alexia di Musica e Life.
0: Rhythmic History.

0: mercoledì 9 settembre, cari amici. Siamo già giunti alla metà di questa settimana.
1: Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10. Gepperrino De Niro, eccoci.
0: Allora, non voglio fare l'uccello del malaugurio, non voglio fare quello che è il premonitore, ma sono accorciate le giornate. Guarda,
1: sì,
0: già è buio di nuovo, capito?
1: Ma che scherzi.
0: 6:01 in questo fantastico mercoledì iniziano le 4 ore della sveglia dei gladiatori, quelli che ci porteranno fino alle 10. 4 ore ricche di buoni amici che ci vengono a trovare, le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi e soprattutto tutti i nostri contenuti speciali.
1: Vi ricordo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi: 393 0119 119. Lo sapete, a quest'ora del mattino ci piace sapere cosa fate, dove andate.
2: Arino, a Geppo, un saluto da Arparinaro Rottambulo Manolo.
0: Ciao Manolo.
2: Un saluto a tutti e quelli che stanno a lavorare come noi.
1: Grazie.
2: Ciao
1: ragazzi.
0: Il Paninaro Nottambulo è una figura veramente mitica e mitologica.
1: Un'istituzione.
0: Chi è che nella notte non si è mai fermato a farsi un bel panino di quelli iperfarciti?
3: La barzelletta di Geppo.
0: Sono le 7:30 di sera, una vecchietta sta tornando verso casa, mo girando per un vicolo vicino al suo portone un po' buio, viene afferrata al volo da un malvivente che la gira, la scaraventa addosso a un muro e gli comincia a frugare dentro la borsa. E questa, lasciami stare, e lui questo che dai fruga dentro la borsa, gli mette le mani nel reggiseno, gli mette le mani nella tasca, a un certo punto gli fa, ah nonni, ma non c'hai niente? E la vecchietta gli fa, no, in contanti no, ma se continui ti faccio un assegno.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2001.

family. The love. The energy.

0: 6:09 del mattino, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Non siamo gli unici svegli a quest'ora, no. ma non esiste.
1: C'è anche chi ha fine turno a quest'ora.
0: 393 0119 119, ascoltiamo i vostri messaggi. Vai.
2: Geppolino, buongiorno. Ciao. Io sto andando a fare le ninne perché ho lavorato questa notte. Ciao da Carolina. Questo è un amichetto che sta al McDonald's da mia figlia. Ha detto che ancora non hanno aperto per i panini, però in compenso si è mangiato i tortellini e i granetti.
0: Ecco, buon, Carolina, buon. Poi ci ha mandato le foto dell'amichetto, che è un amicone perché è un cinghiale.
1: Vedi? Gli è tanto a mangiare proprio così. Occhio, Carolina, il cinghiale è mezzo imprevedibile.
0: Lo sai, però comunque i maiali sono discendenti dei cinghiali. Quindi i cinghiali che erano più a loro agio nel contatto con l'essere umano, piano piano si sono ammansuiti. No,
1: sono diventati buoni.
0: Sono diventati buoni, esatto. e sono diventati maialini.
1: Sì, però sempre occhio, sono sempre animali selvatici, facciamo attenzione.
3: Buongiorno gladiatori, Mirko da Lavigno, grande raccordo anulare, direzione Barbarano Romano, Viterbo. Si lavora sempre. Buona giornata a tutti.
0: Pare di sì,
1: dall'accelerazione che si sentiva. Sì, sì. Ma sembra abbastanza libero, dai, meno male.
0: Non ci ha segnalato meglio rallentamento.
1: Così, meglio così.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, sono Marco.
0: Ciao Marco.
4: Sto transitando sulla Fiano Roma, traffico normale. Sono appena ritornato da Monza.
1: Come ti sei classificato?
4: Una vittoria del ragazzo. E quindi si riparte per il lavoro.
0: Grande Marco, ma immagino sia andato lì come spettatore.
1: No, pensavo era un pilota.
0: No, magari
1: è arrivato, terzo ultimo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Rocky, Just the Way You Are, le 6:17, gladiatori, buongiorno. Vi portiamo in Francia questa mattina, perché vi portiamo in Francia? Perché di nuovo dei ladri hanno rubato dei quadri molto famosi, molto importanti, in un museo francese.
1: Sì, vi portiamo esattamente a Cannes-sur-Mer, in Costa Azzurra, dove tre loschi individui di notte si sono intrufolati in questo museo e hanno portato via addirittura dei Renoir. Cioè, parliamo di quadri dal valore inestimabile.
0: Sono quattro i quadri di Renoir che hanno rubato dal museo, il danno è di 9 milioni e addirittura ne avevano preso un altro che però hanno lasciato lì.
1: Sì, perché era un poster della Sveglia dei Gladiatori.
0: Sì, sì.
1: Io e Rino, diciamo, ben
0: versione
1: vestiti.
0: È proprio limitata.
1: Allora, le telecamere hanno inquadrato questi tre loschi individui che, dopo aver rubato questi preziosi quadri, si dileguavano a bordo di una 500 gialla.
0: Sì.
1: Pensa,
0: sì.
1: Erano un tizio molto magro con una giacca rosa, un altro tizio con il cappello e la barba, e un samurai.
0: È un samurai. Lupin, Jigen e quell'altro.
1: Non so se erano loro, dubito che questi quadri vengano ritrovati, capito?
0: L'allarme del museo è scattato alle 5:48, ok, del mattino, e il primo cittadino, il sindaco, ha comunque stimato i danni intorno ai 9 milioni. Ecco. E grazie ad un cane poliziotto, almeno uno sono riusciti a tenerlo lì nel museo.
1: Perché si dicono che gli altri tre quadri invece sono stati sottratti a sua volta ai tre malviventi da una bella ragazza, si dice fidanzata del più magro.
0: Margot, giusto? Esatto, e così abbiamo chiuso il cerchio.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Le 6:21, forza gladiatore, iniziamo con il piede giusto questo mercoledì mattina.
1: Peppolino, buongiorno. Natalino Fasoio da Acuto.
2: Ciao.
1: Sto dai cavalli a dargli da mangiare, bravo, e poi bravo, si parte, bravo, per lavoro.
2: Mandaci qualche foto, Natalino, facci vedere sti cavalli, dai.
0: Natalino, se ti serve una mano, io adoro i cavalli, vengo
2: Rino
0: volentieri.
2: È stato a Maniscalco prima di fare lo speaker, è vero?
0: Ma
2: Rino,
0: che scherzi,
2: vero?
0: Lavoravo per i reali d'Inghilterra.
2: Ah, e mica un Maniscalco qualsiasi,
0: Hai capito, sì. Piccolo break, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
6: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma, prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli su

0: mercoledì 9 settembre, come promesso, c'è anche l'almanacco del giorno oggi.
1: Andiamo!
0: E quindi oggi, mercoledì 9 settembre, celebriamo San Pietro.
1: Aspetta, non è quello famoso,
0: no,
1: questo è il cugino francese.
0: Claver.
1: San Pietro Claver.
0: È il protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.
1: Non faccio ironia qui, eh.
0: San Sergio Primo oggi celebriamo anche, quindi.
1: A Sergio.
0: 4 anni.
1: Qui era tutto un granato.
0: Accadde oggi nel 1501 Michelangelo, il famoso scultore,
1: si alzò dal divano e disse: lo sai che ti dico? Io comincio a lavorare, va.
0: E iniziò a lavorare proprio al David.
1: Ma di Donatello?
0: Sì, è quello.
1: vedi, ecco.
0: Quello che poi consegnano i premi per il cinema
1: esattamente,
0: italiano.
1: Esattamente.
0: No, questo è il David che trovate a Firenze, ok? Per intenderci, è lui.
1: Quello alto.
0: Nati in questo giorno.
1: Allora, tutti i personaggi oggi,
0: allora, iniziamo subito.
1: Uno degli attori inglesi più amati della storia del cinema, anche perché è stato interprete di film che hanno fatto sognare donne e uomini.
0: Lui è nato a Londra. Quindi proviamo a capire se da questa canzone riuscite a capire di chi stiamo parlando.
1: Dai, è facile oggi,
0: dai, le donne già stanno volando con l'immaginazione, no?
1: Dai, parliamo di Hugh Grant.
0: Tanti auguri, Hugh Grant.
1: Occhi blu, un sorriso affascinante,
0: ragazzi.
1: E soprattutto ha fatto sognare tutte le donne con il famoso film, no?
0: Notting Hill.
1: Questa lui c'è il libraio, no?
0: She di Elvis Costello fa parte della colonna sonora di un film che io riguardo spesso e volentieri.
1: Anche io, è uno dei miei film preferiti, troppo
0: anche
1: carino.
0: Perché Julia Roberts, ecco, parliamo anche dal lato nostro,
1: tanta roba pure lei
0: in quel film, sì, con quel sorriso.
1: Ma è bella roba anche la location, la storia, quello che succede.
0: Io ci sono stato poi a Notting Hill, quartiere di Londra.
1: Chi è che non sogna di conquistare una star, no?
0: Dai,
1: lui è una persona comune che fa innamorare una grande star di Hollywood. Bella storia, molto bella.
0: Andiamo avanti, perché non è l'unico compleanno importante da ricordare oggi, ce ne sono diversi. Nel 1975, oggi in Canada, qua ci spostiamo, nasceva lui.
1: It's beginning to look aspetta, c'è un errore.
0: In che senso?
1: Mica è Natale, cioè che...
0: No, lo so, però oggi è il compleanno di Michael Bublé.
1: No, ma che sbaglio, lui è nato a Natale, lui è nato proprio sotto Natale. Che quando lui è nato, lui nevicava, io sono sicuro che nevicava.
0: A parte che comunque piano piano stanno iniziando a scongelare sia lui sia Mariah Carey, no? Lo sai che poi qua è un attimo dopo,
1: via, ma...
0: dopo Halloween e subito è Natale.
1: È io già assaggio i primi fiocchi di neve. E questa voce calda davanti a un bel camino acceso, no?
0: Lui legatissimo anche all'Italia,
1: vero,
0: lo dobbiamo
1: vero,
0: dire.
1: Viene molto spesso e molto volentieri.
0: Uno dei campioni del bel canto che c'è in giro per il mondo.
1: È uno dei pochissimi crooner
0: moderni,
1: quasi spariti, no?
0: E poi, a proposito di musica, chiudiamo con un altro compleanno, perché oggi è anche il suo di compleanno.
1: Chi?
0: Nel 1982 nasceva lui.
1: Campani, molto molto amato dal pubblico,
0: soprattutto dalle mamme.
1: Sì, quest'anno ha fatto un bel po' di concerti, sempre sold out.
0: Mia mamma è innamorata persa di Francesco Gabbani.
1: Ci piace Gabbani.
0: Lui vince Sanremo Giovani nel 2016 con Amen. Occidentali Scarma, la canzone che state ascoltando, invece.
1: E poi lo passiamo anche noi con l'ultima, che è molto molto bella.
0: Vince Sanremo 2017, quindi giro di due anni si afferma sul palco dell'Ariston alla grandissima.
1: È un cantante, diciamo, pulito di questi noi, faccia pulita, bravo, molto bravo.
0: E anche un bravissimo presentatore.
1: Vero.
0: Francesco Gabbani, tantissimi auguri.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Stare con

0: Mick History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo in questo mercoledì mattina, e allora ritorniamo nel 1985, l'anno di Buona Domenica su Canale 5, di Drive-In, di MacGyver.
2: Ma è anche l'anno di Pete Burns e i suoi Dead or Alive, You Spin Me Round.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Dead or Alive. You Spin Me Round su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo. Ciao, Giuseppe. La prima che ho preso mezza giornata tutta per me e sto andando a pesca. Qui già sono quasi arrivato, ma prendo il comune e vado. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao Giuseppe, com'è che si dice quando uno va a pesca?
2: No, no, no, non si dice, non si dice. No, porta male, non si dice.
0: Allora non dico niente.
2: Giuseppe, divertiti, divertiti. Meglio così,
0: a posto. Comunque, gladiatori, siamo pronti a giocare con voi. Quindi, quelli della prima ora del mattino hanno la possibilità di partecipare all'arena mandando ora un messaggino scritto vocale con la parola appunto arena al 393 0119 119.
2: Il premio in palio è la nostra t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma. Cerchiamo

0: Si Google Edition.
1: Invia ora la parola chiave Arena al 393 0119 119. Torniamo tra poco con i nomi dei due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Abbiamo già un nostro amico concorrente che scalpita per giocare, però c'è ancora un posto libero perché qualcuno aveva scritto ma già aveva giocato e noi diamo la priorità a chi non l'ha mai fatto, quindi se non hai

0: Cristian, buongiorno, benvenuto. Ci sei?
1: Buongiorno a voi, sì, ci sono, ci sono. Sto fumando una bella sigaretta in attesa di.
0: No. Fa male fumare.
2: Ma mannale. Che fumi? Guarda, Cristian, è antico fumare, lascia perdere.
0: Senti, Cristian, come mai sei già sveglio a quest'ora?
1: Perché devo attaccare al lavoro.
0: Ok, perfetto. Di cosa ti occupi? Ce lo puoi dire?
1: Adesso sto facendo una sessione di un portierato a Gregorio VII.
2: Okay. Portierato a Gregorio VII. Senti, Cristian, tu invece di che zona sei? Sei di Gregorio VII o no?
1: No, io sono di Prima Valle.
2: Prima Valle, non ci piace sapere anche il quartiere d'origine, non capito?
0: Quindi, Cristian, aspettiamo anche il concorrente numero 2, 393-0119. Sì. 119, sono le 6:49. Siamo in diretta in questo mercoledì mattina. Se volete anche voi provare a vincere la maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, e provare a sfidare Cristian, noi ci siamo.
2: Allora, se arriva il concorrente, bene, altrimenti ti posticipiamo la partita e ti facciamo giocare domani, Cristian.
1: Benissimo.
2: Ancora non c'è nessuno che vuole mettersi in gioco a quest'ora del mattino. C'hanno ancora un po' la mente offuscata.
0: Cristian, tu sei sposato, fidanzato?
1: Io sono sposato e ho una bambina di 5 anni.
2: Oh. Ah, come si chiama?
1: Sì, che martedì fa 5 anni alla pupa e il 14 fa il compleanno mia moglie.
2: Vedi, questo è un mese di compleanni.
0: Ci fa piacere.
1: È mese dei sordi, che passano un sacco dei sordi.
2: Lo so. E queste cose, però non ti puoi manco tirare indietro, devi fare un bel regalo a tutte e due.
0: Tanto le date le conosci già, ti prepari prima e metti da parte la mattina.
1: Già allora, preparato, già gli ho preso una bella sala per fare il compleanno.
0: Bravo Cristian, hai fatto la metà del dovere tuo, come direbbe mio padre. Allora,
2: forse abbiamo trovato il concorrente.
0: Sì, ce l'abbiamo.
2: Sto chiamando in diretta mentre parlo con te, Cristian. Abbi pazienza qualche momento. Ecco.
0: Lui forse si chiama Enrico. Vediamo
2: subito se risponde. Dai. Enrico, siamo noi, rispondi,
3: No.
0: Pronto, buongiorno, Enrico, ci sei?
3: Sì, ci sono.
2: Eccolo. Enrico.
0: Tu da dove chiami?
2: Enrico?
3: Sono Laura. Sto andando a scuola a lavorare.
0: Ok, sta andando a scuola a lavorare, quindi non a studiare. La notizia è questa. Siamo pronti quindi a giocare. Tre domande di cultura generale. Inizia Cristian, gioca con le domande di Geppo e tu giochi con le mie domande.
2: Cristian.
0: Andiamo.
4: 3, 2, 1.
1: Sì, prontissimo.
2: Allora, Cristian, di quale nazione è tipica la Sacher Torte?
1: Francesi.
2: L'attore che interpreta Ulisse nell'Odissea.
1: Passo.
2: Di chi era il figlio adottivo l'imperatore Augusto? Giulio Cesare, Nerone o Marco Antonio?
1: Giulio Cesare.
2: Stop.
0: No, aspetta, la domanda è sull'Odissea.
2: L'attore che interpreta l'Odissea. Stop.
0: Niente, il tempo è scaduto, Cristian.
2: Allora, però una l'ha azzeccata, Cristian.
0: Almeno
2: allora,
0: questo,
2: la Sacher Torte non è francese, ma è austriaca. L'attore che interpreta Ulisse nel nuovo film L'Odissea è Matt Damon. E Augusto era figlio adottivo di Giulio Cesare. Bravo, Cristian.

0: nostro amico
1: Enrico, ci sei?
2: Sì, no.
1: Dai, allora proviamo, forza.
3: 3, 2, 1, 0.
1: In quale città italiana è stato fondato il quotidiano Il Resto del Carlino?
2: Milano.
1: L'attore protagonista del film Il Grande Gatsby?
2: Leonardo DiCaprio.
1: Ok, il quartiere dove è nato il regista Dario Argento, quartiere romano, molto famoso.
2: Testaccio.
1: È l'ultima domanda.
0: Testaccio ha detto.
1: No, no, no. Ha detto testaccio, avevo sentito passo, ok. Se tu dici testaccio, no! Non è testaccio, perché il quartiere dove nasce Dario Argento è il quartiere Coppedè, quindi 1-1 la palla ritorna al centro. Questo vuol dire che sarà lo spareggione a decidere chi vince questa mattina tra Enrico e Christian.
0: Allora, ragazzi, adesso la domanda è molto molto semplice, quindi diventa una questione di velocità. Chi è che ha la radio?
1: Christian.
0: Christian, puoi spegnere la radio per favore e giocare solo col telefono?
1: Grazie, perché altrimenti vai in ritardo anche tu e diventa complicato per te.
0: Allora, la domanda è molto molto semplice, quindi diventa una questione di velocità. Il primo che si prenota ha diritto a rispondere, se non sa la domanda, la palla passa all'avversario, ok? Allora, come facciamo a farli prenotare?
1: Bisogna imitare il verso di un animale, come facciamo di solito. Quindi, Christian, tu questa mattina mi fai il lupo, fammi il lupo, va, fammi sentire come lo fai.
0: Ottimo,
1: questo lupo mi convince. Facciamo fare invece il corvo a Enrico. Enrico, fammi il corvo.
0: Ottimo, ottimo.
1: Mamma mia, allora, ha studiato una vita intera, guarda,
0: il
1: per

0: Semplice.
1: Corvo contro lupo, andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Il nuovo bomber della S Roma. Corvo.
1: Corvo.
3: Male.
1: Risposta esatta. Bravo. Era facile, molto
0: dai, era facile,
1: facile.
0: L'ho detto che era facile,
1: grande Enrico, grande. Quindi vinci tu l'arena. Mi dispiace per Cristian, non sei tifoso della Roma, Cristian?
4: No, io tifo Napoli.
1: Ah,
0: vabbè,
1: posto.
0: Però male non lo conoscevi, lo conosci, no?
4: No, no,
0: ma parla, a Roma si parla solo di questo.
1: Sì, sì, Bobby Malen.
4: No, perché io non seguo proprio a Roma, per me i romanisti.
1: No, no, non dirlo, non dirlo, Cristian, abbiamo capito, grazie. Noi salutiamo entrambi, grazie per aver giocato con noi.
4: Grazie a voi, sempre presenti, grazie a voi.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: singolo Mamma non mamma su Dimensione. Suono Roma, i vostri messaggi.
1: Al Coppete abitava Tenergento, esatto. Preghete, ci avevano gli sordi.
2: Esatto,
1: ciao, ciao.
2: Esatto.
0: L'abbiamo detto anche qualche giorno fa che sarà il suo compleanno, lui nasce proprio in quel quartiere.
2: Ma poi da una famiglia abbiente, perché papà era una persona molto, un personaggio già molto famoso.
0: Fregate comunque abruzzese, non è romano.
2: Lo dice sempre il mio amico Unduccio.
0: È come quando, ecco, in Abruzzo spesso quando qualcuno magari è un po' così, no? Non è proprio reattivo, non è proprio sveglio, si dice Ndundi.
2: Ndundi,
0: Ndundi. Il dialetto abruzzese, patrimonio dell'UNESCO.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buongiorno da Andrea Soprani. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati e sospesi con effetto immediato dal servizio con le accuse di peculato e falso. Secondo la Procura di Roma avrebbero sottratto circa 20.000 euro dai sequestri antidroga, fatto sparire parte degli stupefacenti e alterato i verbali per favorire un'organizzazione dedita al traffico di hashish e cocaina. L'indagine descrive un presunto sistema di infedeltà istituzionale e asservimento della funzione maturato all'interno degli uffici del commissariato. Ha denunciato l'ex marito per aver violato il divieto di avvicinamento, ma poche ore dopo è finita in manette insieme a lui nel tentativo di impedirne l'arresto. È accaduto a Roma e il giudice ha convalidato entrambi gli arresti. I protagonisti, 2 cittadini tunisini di 27 e 23 anni, residenti nel quartiere del Collatino. L'uomo è accusato di aver infranto la misura cautelare presentandosi nell'abitazione dell'ex moglie, mentre la donna dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per l'aggressione agli agenti del commissariato San Lorenzo. Incidente a Roma dove un rider è rimasto incastrato con la sua bicicletta sotto un autobus. I fatti sono accaduti in zona Villa Gordiani nel primo pomeriggio di ieri. L'impatto è avvenuto all'altezza di Largo Irpini. A rimanere ferito il fattorino di nazionalità straniera che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell'incidente. Calcio Champions League, l'Inter attacca il Real Madrid ma perde 2-1, non basta Carlos Augusto, fatali i gravi errori di Jones e Martinez, doccia gelata per Chivu contro Mourinho, Mbappé e Valverde ringraziano i nerazzurri e fanno felice il Bernabeu. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti. Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Geppe di Rino De Niro. Fino alle 10 saremo insieme qui su Dimensione Suono Roma.
1: Siamo al giro di boa di questa settimana. Questa è la puntata Prezzemolino, quella che sancisce proprio la metà esatta della settimana. Ed entriamo insieme nella seconda ora. In quest'ora troveremo il nostro Emiliano Bonini che ci viene a trovare con il suo Vox Populi, insieme a tutti i vostri messaggi che arrivano copiosi al 393 0 119 119.
0: E tra pochissimo parliamo di scuola, perché piano piano si avvicina il momento della ripartenza. Ma ci sono alcuni problemi che non possiamo sottovalutare. Tra poco approfondiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio torna a casa, va in cucina dalla moglie e gli fa: amo? Lei fa: che c'è, caro? Ma lo sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che il portiere del nostro stabile si è portato a letto tutte le donne del palazzo tranne una. La moglie so guarda e fa: deve essere qua la stronza del terzo piano.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: weekend tutto italiano per Peggy Goo, che abbiamo ascoltato qui su Dimensione Suono Roma col suo ultimo singolo. È stata allo stadio a vedere Inter-Napoli, allo stadio San Siro, e poi si è spostata la domenica a vedere il Gran Premio di Monza.
1: Ma chi è che non gli piace venire in Italia, dai?
0: Ma che scherzi, parliamo di scuola stamattina come promesso.
1: Ci siamo ragazzi.
0: Martedì prossimo si ricomincia, almeno qui nel Lazio. Il problema è che però, come potete capire e come potete avvertire, fa troppo caldo ancora in questi giorni per tornare in classe, quindi tanti stanno chiedendo lo spostamento dell'inizio dell'anno scolastico.
1: Allora, gli specialisti dicono che da domani arriva una ventata di freschezza, arriverà anche qualche pioggia.
0: Meno male.
1: Il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'acquisto di climatizzatori, spronando anche gli enti locali a fare la sua parte, anche perché quest'anno è stato il primo anno che c'è stato sto caldo così forte.
0: Però l'anno prossimo,
1: ma si dice che gli anni a venire saranno sempre uguali, se non peggio.
0: Certo.
1: Quindi una scuola senza climatizzazione è veramente, dai, impossibile da frequentare, no?
0: Il sindaco di Rosolini, siamo in provincia di Siracusa, ha chiesto lo spostamento al 21 settembre, lo stesso anche per una città, Montemesola in provincia di Taranto, San Severo in provincia di Foggia, e anche nel Frusinate i sindaci di Aquino, Castrocello, Colle San Magno e Roccasecca si sono compattati chiedendo formalmente ai presidi di valutare lo spostamento dell'inizio delle elezioni.
1: Guarda, io sta cosa va detta comunque, anche perché già questo caldo ci ha ammazzato quest'anno. Poi metti anche 30 ragazzi in una classe senza climatizzazione, è veramente brutta la situazione, no?
0: No.
1: Perché poi lì devi essere pure concentrato, cioè certo, di seguire una lezione con questo caldo non ce la fai, dai. Io
0: noi al lavoro senza aria condizionata e fatichiamo,
1: esatto,
0: e siamo adulti e abbiamo imparato a
1: gestire. Ma magari non siamo in 30 dentro la stessa stanza, capito? Ecco.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate!

0: spostata in avanti a causa del troppo caldo e perché nelle classi non c'è l'aria condizionata.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
1: Allora, il discorso delle scuole è un discorso molto complicato.
0: Lo sappiamo.
1: Complicato perché le nostre scuole fanno ridere, sono fatiscenti. E comunque una volta la scuola cominciava a ottobre, e a ottobre magari tutto sto caldo era finito, ok? E 20 milioni d'euro non bastano nemmeno per metà Roma. Pensa a tutte le scuole in Italia. Di ogni grado.
2: Su quello siamo d'accordo.
1: Buona giornata Alessandro d'Aosta.
0: Ciao Ale, grazie. Sì, 20 milioni è la cifra stanziata al ministro dell'istruzione Valditara che per proprio mettere una pezza.
2: Una pezza, perché per tutta Italia non bastano.
0: No, però considera che in alcune regioni non fa il caldo che fa centro e sud Italia.
2: Certo, però io mi chiedo una cosa, no?
0: Sì.
2: Ma esiste un ministero senza climatizzazione? Già chiedo.
0: No, il ministero.
2: Ah, quello no, vedi. Allora, il ministero no, stanno tutti freschi. Scuola invece uno. No. No,
0: non fare polemica stamattina.
2: La polemica va alzata, va fatta, perché scusami, e poi si lamentano che i giovani non studiano, i giovani vanno a scuola svogliatamente. È normale, la scuola oltre ad essere un luogo dove uno impara deve essere anche un luogo accogliente.
0: Certo,
2: sbaglio?
0: Ma che scherzi, anzi
2: come
0: è fondamentale.
2: Come l'inverno non deve fare freddo, l'estate non deve fare caldo in un istituto scolastico.
0: Ma
2: dai,
0: quanto sei saggio, ma che ti è successo?
2: E ti parlo da laureato, ti parlo da uno che ha due lauree.
0: Sì, e quindi quando andavi tu all'università si stava belli freschi.
2: Certo, io andavo all'università a Monte Carlo.
0: A Monte Carlo, poi non c'era ancora il surriscaldamento.
2: Ho studiato con Leclerc, con Antonelli, con sta gente qua.
0: C'è una differenza d'età notevole, però magari approfondiamo il discorso un'altra volta.
2: Ero ripetente.
0: Sì. Infatti i risultati si sono visti. Piccolo break, restate con noi, tra poco Emiliano Bonini.
2: Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è una opportunità prevista dal contratto.
0: Iscriviti a Evit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2: La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione dal valore di migliaia di euro.
0: Evit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
2: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ultime notizie! Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
6: Fairways, qualità conveniente.
7: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Entro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.

0: 1%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma, prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli

0: Get Physical, Dua Lipa alle 7:27. Questo è l'orario in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Ma lo sai che Dua Lipa ha avuto una lesione amorosa con un personaggio che tu conosci?
0: Ma davvero?
1: Se,
0: e chi è?
1: Se adesso te lo presento perché sta per arrivare, è proprio lui.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: Oh, raga, sbrigamosi che c'è Dua che sta ancora a dormire.
0: Cioè, quindi è lui che ha avuto la lesione.
4: Sì, ma non ce l'ho ancora. Se stava a frequentare.
1: Si è innamorata guardandolo suonare la batteria con i gomiti alti.
4: Incredibile, incredibile. Oh, sei innamorata di me? Che raga, che devo fare? È venuta qua a Roma e dice: Emiliano, I want you.
1: Era in un campeggio.
4: I want you. Sì.
1: Con la benda, sì, sì, sì. L'ho visto una sera.
4: È impazzita.
0: Non ci credo neanche se lo vedo.
4: Au, okay. Au, non so fino a domani di au. Fino a qualche mese fa,
0: sì,
4: non tutti conoscevano l'applicazione di intelligenza artificiale, no?
1: No, certo che no.
4: Ma ormai la usa pure mia madre. L'altro giorno, per esempio, cioè, vabbè, poi spesso ovviamente in modi sbagliati, perché uno non lo usa, è una cosa nuova. L'altro giorno gli ha chiesto a ChatGPT come si fa il sugo che è spuntature.
0: No, ma dovrebbe saperlo già di suo. No?
4: Però il fatto, sai qual è? Che comunque, vabbè, sai, lì per lì magari non se lo ricordava. E ChatGPT gli ha risposto: ma vuoi la ricetta tradizionale o quella vegana? Allora.
0: No, mettiamo subito le cose in chiaro.
4: Lo so, però loro partono dal presupposto che comunque te devono di tutto quanto, no? Mo, cioè, mia madre gli avrebbe prendendo padellate, mo vai a spiegare che non esiste in forma umana, no? Almeno
1: certo,
4: non ancora, almeno che arrivi Ultron, raga, ma spero di no, perché comunque non c'è sta ancora in
0: però
4: forma umana.
0: Intanto hai visto a Forum hanno presentato il nuovo robotino?
4: Sì, l'ho visto, ho visto.
0: Con l'intelligenza artificiale
4: fa
0: quindi
4: paura, fa paura. E poi io comunque, raga, sedete goccio. Allora io dico, no, film come Terminator con Sarah Connor.
1: Ma non hanno segnato niente.
4: Bravissimo.
1: No.
4: Blade Runner.
1: Bravo.
4: Blade Runner con Roy Batty. Edwige Fenech, soldatessa a visita militare.
0: Ma cosa c'entra Edwige Fenech? Non è fantascienza.
4: Ho preso un appunto sbagliato, sempre in linea in mamma mia.
0: Ma bisogna essere precisi.
4: Dico, però, non vanno insegnato nulla? Non gli potete chiedere, chat, come posso inventarmi una scusa credibile per non vedere la mia ragazza stasera? Allora, io dico una cosa. Gli oggetti smart sono tutti collegati tra loro,
1: vero,
4: no?
1: Vero, vero.
4: E io vi dirò che quello che succede e succederà, perché vedrete che Alexa davanti alla vostra fidanzata vi dirà:
0: sì,
4: riguarda la domanda che mi hai fatto ieri sulla scusa da usare con Paola.
0: No.
4: Perché non te va a vederla davanti a Paola. Puoi dirle che te sta prendendo una botta di colite.
1: Ecco.
4: E se gli dite, che ne so, un'altra cosa, come posso allenarmi a casa che oggi non mi va di alzare, di andare in palestra? Sicuro dal bagno ci stanno, oggi stanno pure le bilance smart che parlano,
0: certo,
4: no?
0: Certo,
1: certo.
4: La bilancia vi dirà: più che 6 pesi dovresti chiudere il frigorifero. Questo per esempio. Io per esempio, pure io gli ho chiesto una cosa: come posso aumentare i miei follower sui social? Gli ho chiesto. E smetti di fare video con Geppo.
0: L'unica risposta esatta che ti ha dato.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ritorniamo indietro nel 1984, l'anno in cui a Parigi, al Salone dell'Automobile, veniva presentata la Ferrari Testarossa.
2: Mamma mia, che tavola, che piastra! In quegli anni la coloratissima Cyndi Lauper con Girl, Just Want to Have Fun.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Cyndi Lauper 1984, Girls Just Want to Have Fun.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: 7:41 in diretta anche questa mattina. Buon mercoledì a tutti, buongiorno. Gladiatori. Splende il sole sulla città più bella del mondo.
1: Che bella giornata anche oggi.
0: E le temperature, pare, io lo dico sempre sottovoce, in questi giorni dovrebbero calare.
1: Ancora
0: e quindi speriamo.
1: Oggi, da domani, dicono che ci sarà una ventata di freschezza. Dai,
0: piccolissimo break e poi torniamo. Restate qui.

0: 100%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno.

0: Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tirò,

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: I Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Prima abbiamo parlato di scuola, no? E del fatto che tanti istituti stanno pensando di posticipare l'inizio delle lezioni perché fa ancora troppo caldo.
1: C'è chi invece inizia prima perché in quelle nazioni non fa così caldo come qui da noi. E oggi facciamo un salto in Inghilterra.
0: Esatto, perché ieri il principe George è andato a scuola.
1: Allora, da quello che so io ho preso l'autobus. Il papà gli ha fatto la tessera intera rete, no?
0: L'abbonamento
1: gli ha fatto. Ha preso lo
0: loro poi c'hanno lo sconto, no? Perché,
1: certo, perché
0: lì se basta.
1: La nonna era qualcuno.
2: Insomma. La sveglia dei gladiatori.
3: La

0: 7.56 su Dimensione Suono Roma, ritorniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton, così come è successo per William e Harry, il papà e lo zio.
1: Senti, ma lì è climatizzata Eton, suppongo.
0: Sì,
1: no?
0: Cioè, sì, non è come le scuole italiane.
1: E dicono che sta in classe anche con i figli di altra gente facoltosa.
0: È un college solo maschile.
1: Esatto, ci stanno i figli di Boris Johnson. Vabbè, comunque qualche pettegolezzo su George, si è presentato ieri in classe, tutti a fargli i chini,
0: a parte
1: saluti, salamelecchi.
0: È cresciuto tantissimo.
1: Sì, è diventato un piccolo metto. Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbare dentro Ito, no no. E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese.
0: Sto immaginando la scena.
1: Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: Giorgio, che te vi?
0: Poi ha fatto segnare.
1: Perché... qua, paga mi paga.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: futuro re d'Inghilterra, sta andando a scuola e c'è il tuo amico che c'è il bar lì dentro.
1: Certo.
0: È impossibile.
1: E mi hanno pure raccontato che ieri, quando il padre l'ha accompagnato a scuola,
0: sì,
1: l'ha voluto accompagnare fino in classe.
0: No? Certo, il primo giorno.
1: Pure per farsi vedere cosa sono qua. Quando è uscito, gli hanno portato via la macchina. Che allora c'è in doppia fila, io non si può lasciare.
0: No, perché il college dista 15 minuti di auto dalla loro residenza. Certo. Quindi tutto sommato hanno modo e tempo. Loro il traffico la mattina non lo trovano. Sì. Quindi.
1: No, perché lui c'ha il permesso.
0: basta così, altrimenti rischiamo l'incidente diplomatico con l'Inghilterra. Salutiamo i reali inglesi.
1: Ciao Joe.
0: Hi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Di nuovo da Andrea Soprani, con lui tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Parcheggi di scambio metro a Roma: dal 1 ottobre la sosta di notte diventa a pagamento. Il Campidoglio annuncia una stretta contro i furbetti. Si parte da Concadoro, Nibaliano e Ionio, 80 centesimi l'ora anche per gli abbonati Metrebus. La misura sarà estesa agli altri posteggi di scambio. Le condizioni di Alessandro Di Battista: non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento. Così si legge in un post pubblicato dalla sua associazione Schierarsi. Alessandro è stato operato alla dai medici cubani, continua il post. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l'eccellenza della sanità cubana. Liberato e restituito al proprietario con una procedura d'urgenza dalla polizia un appartamento a Roma nel quartiere Corviale, che era stato occupato abusivamente da due persone con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile adottato ai sensi dell'articolo 321 bis del codice di procedura penale, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell'abitazione. Sport: un'altra giornata da incorniciare per la nazionale italiana di nuoto paralimpico ai campionati europei in pieno svolgimento in Turchia. Il secondo giorno si chiude con un bottino di 5 medaglie d'oro, 3 argenti e 2 bronzi al termine di una giornata davvero incredibile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8 e 2 minuti.

0: Buongiorno! Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti. Geppe, Rino, De Niro con voi fino alle 10, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai nostri conduttori Rino e Geppo.
0: Siamo qua.
1: Dai, che siamo al mezzo giro del boa, al famoso mezzo giro del boa, vero, che tanto vero, aspettiamo. Vero. Ci siamo pronti qui alla bottecuccia sempre con il sorriso. Un bacetto da Sabrina.
0: Ciao Sabrina, grazie per questo messaggio, ma non è l'unico, eh? 393 0119 119.
2: Buongia Geppo, buongia Rino, buongia a tutti i gladiatori.
0: Eccoci,
2: siamo
0: ciao.
2: Siamo arrivati a metà settimana, ragazzi. Oggi fa più freschetto e vi auguro una buona giornata. E dai, è forza tutta. Un bacio da Luana.
0: Ciao Luana. Grazie mille. E quindi in quest'ora ritroveremo anche Antonio Giuliani.
3: Sì, esattamente, perché in quest'ora, oltre a Antonio Giuliani, torniamo anche di nuovo a giocare. Troviate anche I Love Roma in palio un fantastico zainetto, il secondo di questa settimana. Quindi 393 0 119 119.
4: La barzelletta di Geppo.
3: Siamo a una stazione ferroviaria, c'è un tizio che aspetta a bordo i binari. A un certo punto gli si avvicina il capostazione e fa così: signore, ma sì, non so se l'hanno avvisata, ma il treno è stato non passa più qui, non si ferma più. Ah, come mai? La fermata è stata soppressa? Gli fa: no, è che ho prestato 200 euro al macchinista e tutte le mattine tira dritto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 1990.

0: Noise Getaway, le 8:12, Gladiatori. Buongiorno, chi c'è lì fuori?
1: Oh, buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana, sono Enrico.
0: Ciao Enrico. Ma è mercoledì, quale inizio settimana?
2: Inizio settimana?
0: Beh,
2: magari ha fatto festa dei primi due giorni.
1: Piuttosto,
2: no?
1: Rino, sì, ma dimmi. Siamo pronti per capire quando escono le date degli Oasis? O meglio, quando escono i biglietti, perché le date si conoscono. Sto lì che non vedo l'ora di premere, cliccare, di far saltare il server. Buona giornata.
0: Ciao Enrico, sarà in ottima compagnia.
2: Sa qualcosa?
0: Le date italiane degli Oasis sono attesissime. Allora, oggi sulle pagine ufficiali degli Oasis verrà pubblicato un teaser in cui si fa riferimento all'Italia come prossima nazione per le date del, del 2027.
2: Da quello che ha detto Liam, due date dovrebbero fare in
0: Italia. Due date, non abbiamo ancora niente di ufficiale, è tutto ufficioso, lo ribadisco. 24 e 25 luglio, punto di domanda. Il Sun, che di solito le becca queste indiscrezioni, dice Stadio Olimpico 24 e 25 luglio 2027.
2: Vediamo, ti pare che non, c'è, che non vengono qui a Roma, dai.
0: Una volta fissata la data del concerto, bisogna capire, come Enrico giustamente ci faceva notare, quando verranno poi venduti i biglietti. Vabbè, la data
2: stavano a comprarli fuori la sera prima
0: no,
2: di entrare.
0: No, no, no, mi sa
2: da
0: proprio
2: quelli illegali, no.
0: Ma il bagarinaggio non esiste, sì. Soprattutto poi con i biglietti di eventi così attesi come il concerto di Oasis. Verso fine settembre, da quello che so, e questa è una informazione che vi do, perché mi sono informato io.
2: Sì, quando sono andato a Pier Caffè a quell'albergo che ha pagato 18 euro.
0: Esatto. Verso fine mese i biglietti, verso fine di questo mese i biglietti verranno messi in vendita. Ma nel 2027 non è l'unico concerto quello degli Oasis a Roma attesissimo. Anche quello di Harry Styles spunta un nuovo indizio, perché a Roma sono comparsi misteriosi cartelloni.
2: Vabbè,
0: con
2: lui è di casa qui a Roma, no?
0: Sì, infatti ci ha vissuto per un periodo bello lungo. Comunque cartelloni con i riconoscibili Spiral Eyes e la data del 10 settembre 2026, simboli legati alla nuova era di Harry Styles.
2: Senti,
0: quindi
2: mi controlli pure, visto che stai sulla pagina dei concerti, mi controlli Riccardo Fogli fa
0: Riccardo Fogli non lo so se è a Roma, immagino.
2: Drupi
0: no, manca US Dorighezzi e poi siamo a posto.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Khalid, Weekend su Dimensione Suono. Roma, il weekend ancora da venire.
1: Ci siamo quasi, però piano piano, dai.
0: Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
0: Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy.
1: Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
2: Your Energy Music.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori. Yeah!

0: Imani nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Come promesso c'è Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, ragazzi, no. Sentite che entusiasmo.
0: Travolgente
4: a voi, bella gente, così hai visto, ho fatto anche... Che ha segnato?
0: Niente, ho messo...
4: Entusiasmo,
0: sì, capito.
4: Ho capito, ho sentito, siccome ho fatto dei giocati, ho sentito gol, dico ammazza, già giocano la mattina. Ragazzi, oggi nasce una nuova rubrica.
1: Ah, bello, mi piace.
4: Grazie Simone, almeno tempo d'entusiasmo.
1: Come si chiama? Siamo curiosi.
4: Si chiama Senza Notizie, perché senza notizie che faccio?
0: Che fai?
4: O sai che ti dico? E fa, questo è il titolo, non mi puoi intervenire sul titolo.
0: Scusa.
4: Prego, ci mancherebbe grazie.
0: Senza
4: notizie, sai che faccio?
0: Mi sono sbagliato. Ripeti, vai.
4: No, è proprio questa. È quella risata lì, quella. Quella che fa. Senza notizie, che faccio? O sai che te dico? Vado a braccio.
1: Allora,
4: io vi ringrazio. Se siamo capiti al volo, solo cari, se la devo io bene. Allora, starete sicuramente pensando che il titolo sia un po' troppo lungo, ma è voluto. Così solo con questo io ho perso 30 secondi. Capito? Perché ci sono quei giornali proprio che non ci sono notizie, che non c'è niente.
0: Si fa fatica a trovare.
4: Si fa fatica, hai detto bene. Però. Così, in assenza di informazioni, scherziamo noi tre come dei coyote. Spieghiamo però che la definizione andare a braccio non sta a significare nel fare dei gestacci, hai capito? Anche perché in radio poi sarebbe difficile, ma commentare situazioni senza esserci messi d'accordo,
1: esatto, sul momento, così, ecco,
4: che non ci siamo messi d'accordo. No, siamo messo
0: una cosa.
4: Che ti ricordi? D'accordo.
1: Sale.
4: D'accordo, più d'accordo di così.
0: Ma comunque la figura che mi faceva più ridere, sì, di quel trittico.
4: Sì, io già lo so chi è.
0: Era il mago Don Nascimento.
4: Dopo Nascimento, che ancora sta a cercare, credo.
1: No, è tornato.
4: Ma manca, hanno trovato il problema. Perché poi è tu Brasil, no?
1: Lì quando ho visto tutti uguali.
0: No.
4: Ma non lo interrompere! La rubrica è proprio questa qui, capito?
0: Andiamo
4: a cacare lì il braccio! No, nel senso lì fanno.
0: Che poi posso dire una cosa,
4: se come no,
0: i brasiliani dal punto di vista del fenotipo
4: del
0: fenotipo,
1: spiega che cosa è il fenotipo, Rino.
4: Spiegalo, perché qui già
0: le caratteristiche fisiche,
4: certo.
0: Sono quelli più eterogenei rispetto agli altri popoli, perché ci trovi il brasiliano biondo con gli occhi azzurri e ci trovi il brasiliano nero tipo Vinicius.
4: Sì, ci trovi pure quello che c'ha il quadricipite, esatto. Capito? Che pure sembra
1: quello,
4: tipo.
1: Pure quello con quattro braccia.
4: Sì,
1: tenetevi,
4: a pallora, a parte la rubrica mia. Però posso chiudere questa cosa? Per esempio, in Brasile i ciabatte nella busta ce ne stanno tre.
0: Per quale motivo, scusa?
4: Ah, doccia, fatto spiegare.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo, ritorniamo nel 1984, l'anno in cui impazzava il fenomeno chiamato Duran Duran.
2: Esatto, il biondissimo Simon Le Bon con il resto della sua band sfornavano questa hit resa immortale, The Wild Boys.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: fantastica annata 1984. Ecco. Duran Duran, The Wild Boys, restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma.
1: 393 0119 119, state pronti, c'è uno zaino per voi.
2: Che dai e sia con te.
3: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo rigidio.
4: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo, del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
5: time. Che Erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45€.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990€.
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990€ con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
11: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
12: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000€ di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: love Roma. I love Roma.
1: Segnate il numero, gladiatori, 393 0119 119, perché rispondendo correttamente alla domanda che stiamo per farvi, portate a casa lo zaino di dimensione Suono Roma.
2: Zaino che ricordiamo a tutti, non si trova in commercio, potete vincerlo solamente qui con noi rispondendo alla domanda che adesso stiamo per farvi.
1: Parliamo di giovanotti, visto che in questo weekend
2: ci siamo.
1: L'Arca di Lorè arriva al Circo Massimo.
2: Doppio concerto, giusto?
1: 12 e 13 settembre, ok? Quindi sabato e domenica. L'Arca di Lorè arriva a Roma con Giova al Massimo, al Circo Massimo. Due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Giovanotti.
2: Ecco, allora, Giovanotti, romano doc, come ben sanno tutti quanti.
1: Sì, sì.
2: E la domanda è proprio su di lui. Noi vogliamo sapere stamattina da voi qual è il quartiere di nascita di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti.
1: È facile stamattina.
2: Dai,
1: eh?
2: È veramente facile oggi.
1: Pure perché lui in tante interviste, insomma, lo ha ribadito, lo ha raccontato in più di un'occasione.
2: Allora, come al solito, avete le tre opzioni. Allora, Garbatella, Porta Cavalleggeri o Spinaceto. Forza, dai,

0: love Roma. I love Roma.
1: E anche quest'oggi siamo riusciti ad affidare il nostro fantastico e ricercatissimo zaino a un nostro amico che è qui in collegamento con noi.
2: Sono le 8:53, siamo in diretta in questo mercoledì mattina, presentiamo Marco.
1: Anzi, Marco Fabio, lui ha due nomi. Ciao Marco.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Senti, preferisci Marco o Fabio? Come ti chiamiamo?
1: Marco Fabio.
3: Di solito è Marco. Fabio non lo usa nessuno.
2: Allora posso.
1: Marco,
2: dai,
1: raccontaci qualcosa di te, di che zona sei e che fai di bello.
3: Io sono della zona Aurelio, porta cavalleggeri.
2: Quindi.
1: Giochi in casa allora. Che fai di bello nella vita, Marco?
3: Lavoro dentro un magazzino all'ingrosso di frutta.
1: Bene, bene, bene.
2: Ok, perfetto. Quindi lavoro duro, inizi anche tu tanto presto al mattino, quindi siamo felici.
3: Per noi normale l'orario.
1: Ormai. Ma anche per noi sono talmente tanti anni che ci svegliamo nel piano della notte che è normalità ormai.
2: Senti, ti rifacciamo la domanda. Questo weekend ritorna Jovanotti live nella capitale al Circo Massimo, 12 e 13 settembre. Si chiude il suo lunghissimo viaggio estivo, ma sappiamo tutti molto bene che Lorenzo Jovanotti è nato qui a Roma. In quale quartiere però?
1: Avevi le tre opzioni come al solito.
3: Porta Cavalleggeri, il quartiere Aurelio.
2: Bravissimo,
1: bravo,
2: Marco.
1: Bravo,
2: quindi
1: Marco, bravo.
2: Non era Garbatella, non era Spinaceto, ma era proprio Porta Cavalleggeri.
1: Quindi ti aggiudichi il nostro fantastico zaino che ti verrà recapitato a breve. Vuoi salutare qualcuno, Marco?
3: Tutti quelli che mi conosco.
1: Perfetto, e noi ci uniamo ai tuoi saluti. Grazie.
3: Dai, buon lavoro.
1: Ciao Marco.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: 7:58, siamo pronti a tornare in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di Via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Buongiorno da Andrea Soprani. I carabinieri hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto 19 al Parco degli Acquedotti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio, aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione dei Piscitelli. Considerati mandanti anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Santa Marinella, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, concessioni per gli stabilimenti prorogate fino al 2033. I giudici hanno respinto il ricorso di una società. Non fu una proroga automatica delle concessioni, quella avviata nel 2019 dagli uffici per circa 50 lidi, ma una vera e propria procedura pubblica selettiva e trasparente. Per Federalberghi è una sentenza storica e un precedente importante. Oggi sarà sospeso il servizio elettrico in diverse aree del primo municipio. L'interruzione programmata si suddividerà in fasce con mancanza di corrente dalle 8.30 alle 16.30, dalle 9 alle 17, dalle 12 alle 15. Gli interventi programmati per migliorare l'efficienza del servizio. Champions League, Real Madrid e Inter finisce 2-1. I nerazzurri giocano bene, ma due papere della difesa danno la vittoria ai Blancos. Stasera Napoli-Arsenal. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti, Geppino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora torna il nostro numero doc Antonio Giuliani e continuano ad arrivare i vostri messaggi al 393-0119-119.
0: Tra pochissimo vi coinvolgiamo su un argomento secondo me spinoso, galateo da social network.
1: Mi raccomando, perché i social non è che uno dietro uno schermo puoi dire quello che ti pare, ci vuole educazione, sempre.
2: La barzelletta di Geppo.
1: La moglie al marito. Amore?
3: Sì?
1: Senti, pensavo di riaccendere la nostra passione romantica con un bel viaggio meraviglioso. Che ne pensi?
3: Lui fa, sì, buona idea, ma poi torni?
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 98.

0: Ciao, queste dimensioni sono Roma. 9-10 minuti, gladiatori. Allora, stamattina parliamo di un argomento che riguarda i social network. Chiediamo anche il vostro supporto, il vostro punto di vista. Perché al 393-0119-119 vi chiediamo se una persona che conosciamo nella vita reale, ok, e che seguiamo anche sui social, non vogliamo più seguirla appunto sui social, come comportarsi? Se maleducazione oppure no?
1: Beh, guarda, ti dico la verità, i social giustamente sono liberi, no? Tu sei libero di cliccare, di non cliccare, di seguire o di non seguire. È normale che se hai parecchia confidenza con questa persona, l'hai seguita per anni e poi togli il segui e lui magari se ne accorge, è lecito che ti fa quella classica domanda, no? Ma come mai mi hai tolto il segui?
0: Togliere il segui su Instagram ad amici oppure anche a colleghi è una maleducazione, un segno di maleducazione oppure è una cosa nel nostro diritto e quindi non c'è bisogno di fare drammi.
1: Senti, siccome poi esiste anche la vita reale, quella fuori dagli schermi, fuori dagli studi, se poi nella vita siamo amici, secondo me quella dai social comunque è una cosa virtuale. Io sono libero di seguirti o no, figurati. Se magari tu parli di argomenti o posti continuamente argomenti dei quali a me non interessa, quindi mi posso sentire libero di non seguirti?
0: E punto, questa è la domanda che facciamo ai nostri gladiatori stamattina. 393 0119 119. Togliere il segui sui social network ad amici o a colleghi è un segno di maleducazione oppure una cosa che è nel nostro diritto fare e che quindi non ha bisogno di tante spiegazioni?
1: È come quando vai in un nuovo posto di lavoro, no?
0: Sì.
1: Per educazione magari clicchi like o clicchi il segui su tante persone, poi magari nel corso del lavoro con alcune persone non leghi, è anche giusto togliere il seguito. Io la vedo così almeno.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rix, Ed Sheeran, le 9:18 su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno.
0: Si parla di galateo da social network,
1: soprattutto
0: quando poi ci sono di mezzo amici e colleghi. In quel caso, togliere il segui è maleducazione oppure un'azione che è nel nostro diritto fare?
2: Buongiorno ragazzi, Claudio da Roma.
1: Ciao Claudio.
2: Io non mi faccio proprio problemi quando devo levare il segui, anzi io cancello proprio l'amicizia. Mi interessa proprio se una persona la voglio seguire, la seguo, poi se si offende sono problemi suoi,
1: è proprio un problema mio.
2: E magari, come dice Gippo, pubblica tutte cose che non mi interessano, o magari idee diverse dai mie, che poi magari ci porterebbero pure a avere delle discussioni, oppure mi commenta in maniera pesante i miei post, i miei commenti, eccetera, eccetera. A questo punto ti seguo, attaccando proprio, ma che me frega. Dai, ciao, buona giornata.
0: Ciao, Glauco, vedi questo aspetto molto pratico del
1: poi
0: suo messaggio, mi piace.
1: Se ci incontriamo nel quartiere o al bar e un caffè ce lo prendiamo, ma non è detto che ti devo seguire o ci dobbiamo seguire a vicenda.
0: C'è da dire che c'è una terza via, che è quella più diplomatica e che è quella che io preferisco: silenziare. Quindi non puoi vedere né quando pubblica post né quando pubblica storie.
1: Ma scusa, a sto punto che ce l'hai a fare?
0: Hai ragione.
1: Che ce l'hai a fare?
0: Per mantenere i rapporti.
1: Esatto, io sono d'accordo con te, esiste quella terza via. Però se te devo silenziare per non vederti e non sentirti, è come se non fossi tra le mie amicizie e ti cancello.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono Rosario, ciao Gippo, ciao Rino.
0: Ciao Rosario.
3: Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: A te.
3: Ma io penso che comunque, cioè, io sinceramente, a parte che non seguo nessuno, perché non metto il segui a nessuno, perché sinceramente parlando non mi interessa poi andare sui social network per seguire chi che sia, amici che parenti o colleghi di lavoro, che a me sinceramente, cioè, mi piace più che altro avere un rapporto un po' più interpersonale, magari non a livello di social network, più che altro voglio dirli un po' più di persona.
0: Quindi per Rosario non fa differenza, perché tanto dice: io do priorità alla vita reale,
1: alla vita
0: non
1: reale,
0: a quella online.
1: Per esempio, guarda, prendi un attimo il tuo Facebook.
0: Prendo il mio Facebook.
1: Controllo. C'è sto io fra le tue amicizie? Controllo.
0: No, ecco. No, non ci sei.
1: Perché a me ste 4 ore mi bastano e mi avanti.
4: State la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: 19 gladiatori, buongiorno. E quindi piccolissimo break, restate con noi perché tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Go. Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Le 9.31 su Dimensione Suono Roma, in questo mercoledì mattina Geppe, Rino, De Niro stanno discutendo con voi all'ascolto sul galateo social.
1: L'educazione sui social, che spesso è, diciamo, è carente.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Eccolo.
0: Antonio. Allora giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
4: Sì, sono pronto.
0: È maleducazione oppure è nostro diritto togliere il segui sui social ad amici o colleghi?
4: Non lo so perché
1: io
4: perché io non sono molto social, diciamo, e si può anche vincere, insomma, se uno va sul mio profilo, nel senso che perché che cambia, cioè, nel senso, se io metto un segui qualcuno può vedere?
1: Certo, cioè, no, tu puoi controllare sui tuoi social, no?
4: Chi ti
1: segue o no,

0: dei tuoi parenti o della
1: tua famiglia. Vabbè, quello sì. Quindi, però, se, le, se, se, se tolgo un seguito.
2: Lui può scoprirlo.
1: Ah, esatto. Lo può scoprire.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi, diciamo che non lavora nessuno, la gente sta lì a vedere se. Cioè. No, io non. No, dico questa cosa perché non sono, come ripeto, molto social, venendo da una generazione che se, se ci fosse stato Instagram 50 anni fa. Cioè, ma tu hai qualcuno che ti segue? Sì, e guardie. Cioè,
2: quella... può essere, può essere.
1: La prima cosa. Cioè, hai capito ora perché si chiama profilo? Perché, perché no. È quando ti fanno la scheda, capito?
2: La foto, quella là.
1: Cioè, no, vabbè, ma è digitale Instagram. Ma infatti te piano pure impronte. No, tranquillo. Cioè, era tutto immagine a mamma, gli dice, no, mamma segui. Ma che. Ma segui quello, cioè, è una cosa un po' particolare, sì, a parte è soggettiva, no? È anche.
2: Il linguaggio è completamente diverso.
1: È certo, per esempio, ora adesso mi viene in mente, io ho mia zia che ha 63 anni e si è divorziata, no?
2: Uh-huh.
1: E questa cosa bella, la cosa bella è che ha potuto, che ne so, aprirsi un profilo, diciamo, un profilo Instagram.
2: Perfetto.
1: Perché ha potuto? Perché prima, se c'era un divorzio, la cosa. La vergogna era solo per le donne, vi ricordate?
0: Cioè,
1: invece adesso no, capito? Quindi questa è una cosa non importante di più. Quindi
2: meno male.
1: Mia zia si è aperta questo, diciamo, questo profilo.
2: Okay.
1: E come tutte le donne, sai, la prima foto che almeno io per quello che vedo e che vedevo, la prima foto è quella che si fanno tutte quante le donne davanti allo specchio.
2: Ah, per mostrare l'outfit.
1: L'outfit. Sì, la prima foto, io non te aprono Instagram. Se non sembra così, la prima foto per tutti è davanti allo specchio dell'armadio in camera da letto con le labbra puntate.
2: È vero,
1: però, se è fatta pure mia zia, solo che se tu zia mi ha detto mi segui, dico sì, io ti seguo. Dice, ha visto è bella la foto? Sì, però se ingrandisce la foto di mia zia, dietro si vede il comodino con il busto e i pasticche. A dentiera.
2: Le foto dei parenti che non ci
1: hai
2: sono.
1: Hai capito?
2: Più.
1: C'è un tempo per tutto.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Stiamo per tornare in un anno in cui non c'erano Facebook, Instagram, TikTok, non c'erano social network.
2: Ai tempi d'Antonio siamo tornati.
1: Ma c'era tanta bella musica. 1987.
2: Gli occhi affamati cantati da Eric Carmen. Questa è la sua Hungry Eyes.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 119 119, stanno esprimendo la loro opinione. La domanda è questa: è maleducazione oppure no togliere il segui sui social network,
1: galateo da social, questo,
0: ad dai, amici o colleghi?
2: Da Ceppo, buongiorno Rino. Io sì, problemi non ce l'ho, mi piace, mi segui, chi te cura presso non si sa, io i social non ce l'ho. Un saluto a Zanzara, dagli
0: non è l'unico,
1: non è l'unico.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino. Io invece il problema non me lo pongo, anche perché non ho nessun social, né Instagram né Facebook eccetera. Ok, buona giornata.
0: Li abbiamo beccati tutti analogici stamattina, i nostri ascoltatori.
1: Ma io, queste però sono decisioni da rispettare.
0: Certo,
1: c'è gente che,
0: certo.
1: Ma io conosco anche tante persone che si sono disintossicate dai social, che erano talmente infognate che a un certo punto hanno preso una decisione come
0: basta,
1: quando smetti di fumare. Stop.
0: Via.
1: Chiudo i profili e basta.
0: Account disattivato e chi si è visto si
1: e
0: è visto.
1: Via.
0: Piccolo break e poi continuiamo ad ascoltare le vostre storie.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: My car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi.

0: sì, ti prendo e ti porto via su Dimensione Suono Roma i vostri messaggi. Quindi togliere il segui a un amico o a un collega sui social è maleducazione oppure no? Sentiamo.
1: Secondo punto di vista.
0: Vai.
2: Ciao Dimensione Suono Roma.
1: Ciao.
2: Sono Barbara da Roma. Ciao, allora Barbara. Io trovo veramente infantile e stupido, ridicolo, come vogliamo chiamarlo, bloccare, togliere il segui, cioè non vuoi più vedere quella persona, non la seguire, non la guardare, e che ti blocchi e che ti segui, che sia un'amicizia, che sia un ex, cioè non è veramente infantile, nemmeno i bambini fanno così, anche perché è molto facile poi togliere segui, mettere il blocca. Che pensi di cancellare una persona così dalla vita? Non credo. Se la cancelli così dalla tua vita,
0: certo,
2: Sei messo veramente male. Ciao, un bacio.
0: Magari, ciao, grazie Barbara. Magari però qualcuno distingue, no, le due sfere, quindi la vita reale,
1: certo,
0: è un conto,
1: certo,
0: la vita online ne è un'altra. Anche perché si può presentare questo problema qui. Sentite.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Io invece sinceramente non mi faccio nessun problema, specialmente con delle persone che hanno idee diverse da me politicamente e anche sui diritti civili, che magari scrivono cose che a me danno fastidio, non li seguo e li cancello, non me ne frega niente.
0: Ecco qua, vedi.
1: Infatti, viviamo in un mondo libero, ognuno è libero di fare quello che crede, figura.
0: Allora, il fastidio potrebbe essere rappresentato da questo, che quindi una persona che conosco nella vita reale online si comporta e scrive cose che a me danno fastidio e quindi non ho voglia più di seguire.
1: Però lì dopo, secondo me, cambia anche un po' il modo di vederlo quando lo incontri nella vita,
0: certo,
1: reale, eh?
0: Certo. Ti dico anche che comunque io resto dell'idea che bisogna seguire anche persone che non la pensano come noi, perché altrimenti ci chiudiamo nella nostra bolla, qualunque essa sia, ok? Di qualunque colore politico. Ci chiudiamo nella nostra bolla
1: però
0: non comunichiamo più con l'altro.
1: Però c'è gente pure che esagera,
0: certo.
1: Esagera, quindi quando poi si supera un determinato livello e una persona addirittura ti innervosisce. Ti ripeto, questa è una convinzione mia personale. Io, se uno mi dà fastidio proprio quello che dice, quello che pensa e quello che scrive, sono libero di cancellarlo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Le 9.58 e a proposito di segui, non segui sui social network.
1: Linka, non linka.
0: Abbiamo il messaggio che chiude la puntata.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno gladiatori, Alessio PGR.
0: Ciao.
2: Io invece posso essere solo che contento quando non mi seguono più. E guardi.
0: Grazie a tutti.
1: Ma che messaggio?
0: Ci sentiamo a mezzanotte.
1: Ma che messaggio
0: e
1: è?
0: Poi domani alle 6. Geppellino De Niro, vi abbracciano forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Gallari.
3: Noi ci sentiamo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: E andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Un patto di sangue tra criminali per eliminare un concorrente diventato troppo ingombrante e prendere il controllo del narcotraffico a Roma. 7 persone sono finite in carcere nell'ambito dell'operazione della direzione distrettuale antimafia, una misura cautelare che tenta di chiudere il cerchio sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultra noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto 19 con un colpo di pistola alla testa mentre era seduto su una panchina al parco degli acquedotti. Un omicidio che però non ha ancora un esecutore materiale, essendo stato assolto l'unico imputato Raul Esteban Calderon. Indiziato come mandante apicale dell'omicidio, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, Leandro Bernato indiziato quale mandante organizzatore e Alessandro Capriotti come gancio e mandante. Liberato e restituito al proprietario con una procedura d'urgenza dalla polizia un appartamento a Roma nel quartiere Corviale che era stato occupato abusivamente da 2 persone con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile adottato ai sensi dell'articolo 321 bis del codice di procedura penale, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell'abitazione. Tennis, dopo oltre 3 ore di gara, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato per la prima volta insieme un posto ai quarti di finale dello US Open. Negli ottavi hanno sconfitto in rimonta 4-6, 7-6, 7-6 Austin Krajicek e Nicola Mektic. Nei singoli, clamorosa sconfitta nei quarti di Alcaraz, lo spagnolo ha perso contro l'americano Shelton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e 2 minuti.
4: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
1: Ci siamo, metà mattinata, metà settimana possiamo iniziare. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, come state lì fuori? Temperatura pazzesca oggi, finalmente si sta bene. Siamo felici, 3 orette insieme, parleremo di questo ma anche di tanto altro. E nel frattempo c'è anche la musica. 4 hit senza pausa.

0: Chico, DJ Goggia, Jason Derulo a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, assieme a Ugel, Katy Perry in apertura, prezioso featuring Marvin, voglio vederti danzare. Allora buongiorno, eccoci qua dentro la seconda parte della mattinata insieme.
1: Buongiorno,
0: ma siete carichissimi. Ebit Lazio invece è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio, del terziario e ai loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale oltre che una tua opportunità. E allora aderisci? Per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
3: Miley, Bass Persuades.
2: Scopri le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. portadiroma.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.

0: di Ed Sheeran che in tantissimi aspettano. Questo è un disco del 2021, Azizam, alle 10.24 nel mercoledì mattina di Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale. C'è una novità, perché a quanto pare ultimamente la Chiesa si sta avvicinando ai più giovani, alle nuove generazioni e anche propensa a far trovare, far sbocciare il vero amore, come questo vero e proprio personaggio social di cui si parla in giro per il mondo. È stato ribattezzato il prete Tinder. Lui fa un po' da cupido in chiesa ai single, mette in contatto le persone e lui nel corso della sua carriera, diciamo, ha unito oltre 1200 coppie utilizzando WhatsApp. Cioè parla con uno, parla con un altro, fa scambiare numeri, si sentono e li benedice e via, insomma ognuno per la propria strada, e quindi crea così delle coppie. Gli unici due requisiti, bisogna avere oltre 25 anni e bisogna frequentare la chiesa. Lui dice: se non fate questo io non vi troverò l'anima gemella. E la chiesa, per andare incontro ai più giovani ma non solo, ha ideato, o meglio un prete, insomma un sacerdote meglio, ha avuto un'idea geniale per contrastare il caldo caldissimo del mese di agosto e il conseguente calo dei fedeli. Che si sarà inventato?
1: Dimensione, suona Roma. And he goes.

0: Give It Up su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dal 1998, Ralphy Rosario. Buongiorno a tutti, il caldo di luglio, di agosto, comunque in generale di questa estate 2026 ha colpito anche i fedelissimi che si sono riversati in misura minore in chiesa. Aia! E allora che è successo? Che in provincia di Savona, in Liguria, precisamente a Borgio Verezzi, un sacerdote ha avuto un'idea geniale per contrastare questo calo di presenza. Ha detto: non venite in chiesa? Mo ci penso io.
1: Ciao belli.
0: Ciao.
1: Padre Ruffiano.
0: Non è Padre Ruffiano. Che?
1: Oh, una messa in costume?
0: Quasi.
1: Ciao belli.
0: Ciao, non è Padre Ruffiano. Comunque ha detto quasi, però ci sei andato vicino. Ha detto: sai che c'è? Portiamo tutti quanti al mare, facciamo una bella messa in spiaggia, abbracciamo i fedeli nei luoghi dello svago. E così ha fatto per 4 domeniche nel corso del mese di agosto. È stata celebrata in riva al mare la messa tra ombrelloni, sdraio, aperitivi, eccetera eccetera. E ha avuto un sacco di successo proprio attirando residenti e turisti che si sono addirittura svegliati prestissimo all'alba apposta pur di partecipare a questa novità. Sai quando c'è la novità, no? Vuoi esserci a tutti i costi. You make me feel alive again.

0: Anima Beautiful su Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale, sta per arrivare la musica nuova e poi insomma continueremo su questo discorso della chiesa, anzi da un punto di vista romantico c'è una coppia che sta facendo faville, scintille.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
5: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend. No Alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno.

0: Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni. Yeah.

0: tempo di musica nuova, come annunciato poco fa alle 10.44 in questo mercoledì mattina. Un po' andiamo in Oriente, le Blackpink, superstar globali che arrivano dalla Sud Corea. Jisoo ha deciso di intraprendere la carriera da solista.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Vibra Click, siamo fatti per stare insieme. Si parla di connessioni, no? Soprattutto tra due persone provenienti da mondi differenti, nel disco di Gesù, cioè componente del Blackpink, quindi rimaniamo in Oriente.

0: andare in redazione. Già ci sono le news. E andiamo.
1: Bella questa. Che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Omicidio di Diabolik, 7 persone in carcere per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 19 al Parco degli Acquedotti di Roma. Per il GIP il boss Michele Senese avrebbe dato l'assenso al delitto, Leandro Bennato ne avrebbe curato la logistica e Alessandro Capriotti avrebbe attirato Diabolik nella trappola. Un patto di sangue tra criminali per eliminare un concorrente diventato troppo ingombrante e prendere il controllo del narcotraffico a Roma. Via Colla di Rienzo, sequestrata la palazzina del crollo, sigilli allo stabile dietro Piazza Risorgimento e ai negozi vicini. La procura indaga sui lavori di ristrutturazione dell'hotel e dei consoli e sul materiale di cantiere accumulato al piano superiore che hanno portato al cedimento del solaio. Nel cedimento 4 persone si sono salvate per pochi secondi. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Deor irregolari, via la rimozione delle pedane nel primo municipio. Primo smontaggio in via Foscolo, dove è stato tolto il deor del ristorante Krishna 13 per mancato adeguamento alle nuove regole sul suolo pubblico. Il piano del municipio primo prevede 40 rimozioni entro dicembre tra Esquilino, Prati, Delle Vittorie e Centro Storico. Tennis, quasi 5 ore di appassionanti, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte americane per un finale a sorpresa. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. E ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile. Il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina. Ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie sempre nello stretto di Hormuz sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana, dei super caccia in Giordania, 20 missili lanciati verso quella base, secondo quanto dicono i giordani ne hanno abbattuti con i loro mezzi di difesa 18 su 20, altri due sono finiti in territori inabitati. Chissà, nessuno sa davvero che cosa succede in quella guerra, in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni, le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: You know what time it is. Le 11 e un minuto.

0: state lì fuori.
1: Ma io vento di come stiamo messi col
0: carro. No, dai, perché? Perché? Perché lasciamo perdere? Vabbè, dai, un po' di ricordi. Nell'anno in cui ancora per sviluppare le foto si portava il rullino dal fotografo. Che meraviglia, torniamo là. Rhythmic History 98.

da Bebe Rexha e David Guetta. Buongiorno, buon mercoledì a tutti da Gianmarco. Nell'ora precedente, qualora siate persa la notizia, il prete che in Spagna crea delle connessioni, cioè fa conoscere l'anima gemella. È una cosa meravigliosa. Bisogna essere fedeli e avere oltre 25 anni. Ma per la vita di coppia prendiamo esempio da George e Amal Clooney. 11 anni di matrimonio e sostengono da sempre di non aver mai litigato. Cioè, com'è possibile 11 anni e non aver mai litigato? Mai avuto una discussione, mai un piatto rotto volato dentro casa, niente porte sbattute. Tutti increduli, addirittura i loro amici, più stretti, esasperati, ogni volta che si vedono dicono: avete litigato stavolta? No, niente, con voi è proprio una battaglia persa. Allora, qual è il segreto? Oltre l'ambiente che si sono costruiti, infatti vivono in Provenza, tra i campi di lavanda, magnifici vigneti, una villa del 700, al massimo della privacy, denaro che non è un problema, lui risponde: il segreto sta nel rispetto, nella gentilezza reciproca quotidiana. Facile a parole come concetto, un po' difficile metterlo in pratica. Lei invece semplifica il tutto, dice: ma sapete che c'è? È fortuna al 99%, però sorella mia, una fortuna bella grande, eh.

settimana. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Incredibile questa cosa. George Clooney e signora non hanno mai litigato in 11 anni di matrimonio. Cioè, è praticamente una cosa impossibile. E lo confermano anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-0119-119. Per esempio, Chiara sostiene che quando uno dei due dice fai come vuoi e viene detto, dai, cioè in 11 anni per forza uno deve dirlo, e è lì che si misura il vero matrimonio. C'è il messaggio di Stefano, dice: mia moglie sostiene che non litighiamo mai. Io pensavo fosse una cosa positiva, poi ho capito che semplicemente smette di parlarmi. Ecco lì come ti comporti invece. Dimensione

0: Daniela su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo arrivati al momento della nostra pausa caffè di fine mattinata, e la pausa caffè a quest'ora significa solo una cosa:
1: For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: 70%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Sicuramente la pazienza non è il punto forte di noi romani. Apriamo un singolo, apriamo così, con un disco che parla proprio dell'impazienza sull'attrazione, sul desiderio d'amore, eh? Però c'è Bob Sinclair, eccolo.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Settembre, tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti, finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero. Dalla gestione di impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono già aperte da ora. Perciò vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Sveglia! Gladia! Gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: 100. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Dem.

Drake, Nanana, su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una novità a Roma, anzi una conferma, visto che sta per ricominciare l'anno scolastico. Siete felici? Immagino di sì. No, vabbè, tornando seri, ATAC e Roma Capitale hanno pensato bene di agevolare i giovanissimi, gli under 19 che si muovono in giro per la città con i mezzi pubblici, rendendo l'abbonamento, rendendo disponibile l'abbonamento a prezzo ridotto per gli under 19 residenti nella capitale, prezzo ridotto, dicevo, di 50 euro. Poi, rimanendo sempre in tema mezzi pubblici, noi crediamo che soltanto sui mezzi di Roma si vedano scene di ordinaria follia, e invece no, perché i social stavolta non si fermano sulla nostra città, ma viaggiano a migliaia e migliaia di chilometri di

The Rhythm is Magic, c'è Mary Claire Dubaldo in questo mercoledì mattina su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, ben arrivati. Sappiamo che sui mezzi di Roma accade di tutto, ne vediamo di tutti i colori.

Stavolta però il focus è su Sydney, quindi ci tocca fare un bel po' di chilometri, andare fino all'Australia. E ogni giorno a Sydney, sullo stesso treno, sulla stessa tratta, ci sono due passeggeri speciali, che sono due merli indiani. Attirano l'attenzione soprattutto di chi non è pendolare fisso. Perché? Perché chi è pendolare fisso sa, chi non lo è rimane sorpreso da quello che sto per dirvi. Anche una giornalista australiana, da cui poi è nata la viralità della faccenda, è rimasta colpita da questa presenza. Ha raccontato tra le pagine del suo giornale di come questi due merli stiano appollaiati tranquilli sui sedili, come se non ci fossero persone, non sono per niente spaventati, e tutti i giorni a quanto pare scendono e sempre alla stessa fermata fanno lo stesso viaggio. Hanno imparato addirittura a usare i convogli per spostarsi tra zone dove trovano più facilmente cibo. Ed è possibile, non è una roba strana, dici vabbè, mo ti pare che lo sanno. No, sì, perché i merli indiani, oltre a essere famosi per una grandissima abilità nell'imitare i suoni o anche la voce umana, sono estremamente intelligenti, quindi è fattibile. E ormai da quelle parti sono diventate delle vere e proprie mascotte.

0: Finesse, So Sad, Swedish House Mafia, Lecchili su Dimensione, Suono Roma, proprio loro ci portano in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. La complessa e premeditata organizzazione del delitto, eseguita in pieno giorno, è stata qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare il clan senese, egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. È stata sequestrata l'intera palazzina di Via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, dove è crollato il solaio tra l'hotel De Consoli in ristrutturazione e il negozio sottostante. Sotto sequestro sono finiti anche i locali limitrofi all'attività commerciale interessata dal cedimento. Il provvedimento è stato disposto per consentire le verifiche sulla stabilità dell'edificio e scongiurare il rischio di ulteriori crolli. Sul caso indaga la Procura di Roma. Guasto alla stazione Ostiense, circolazione ferroviaria è pesantemente rallentata lungo la linea regionale FL1 Orte Fiumicino, FL3 Viterbo Roma, caos a Tiburtina, dove i treni da e per l'aeroporto di Fiumicino vengono cancellati o viaggiano con ritardi anche di 80 minuti. Infine la musica, Jovanotti arriva in concerto al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre, due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Mezzogiorno e due minuti.
1: Senza interruzioni.
0: Ari, buongiorno a tutti da Gianmarco Callari, ultima oretta insieme che si apre per oggi in questo mercoledì 9 settembre, sempre più vicini al momento del pranzo, si avvicina, arriva.
6: Ciao Gianmarco, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
6: Ti aspetta a pranzo.
0: Se te sente chi te deve sentire, succede il finimondo, dai, facciamo finta di niente, la musica.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 97.

e Khalid Dive Into Me a chiudere altre 4 hit senza interruzione, una 4 for you che abbiamo iniziato con Galaletta Boy Cry dal 1997 passando per Madonna e anche Gali insieme a Merck & Cremont.

0: Harris, J Balvin, Ritmo su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Periodo abbastanza fortunato, no? Cioè positivo perlomeno per le squadre della capitale. Parliamo di calcio, ma c'è anche dietro un record a questo periodo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, carte blanche, lucky ones. Jisoo, click. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do uno io. Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
8: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
10: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

Lipstick di Kungs su Dimensione Sono Roma. Siamo nel pieno della prima settimana di Champions League. Parlando di calcio, però, la Serie A, tanta roba per ora per le squadre della capitale in attesa di tornare in campo nel weekend in campionato. Roma e Lazio sono a punteggio pieno, prime in classifica insieme all'Inter, prime in classifica dopo tre giornate, cosa che non era mai successa nella storia, cioè non si erano mai trovate dopo tre giornate al primo posto insieme a punteggio pieno. Questo in attesa, questa è la situazione in attesa del derby, per cui bisognerà aspettare un pochino nel weekend del 13 dicembre. Per ora c'è questo derby a distanza, quindi insomma alla fine vedremo chi resisterà di più.

Beh, ma questo è un discone, Space Cowboy, il remix di David Morales, Jamiroquai, disco Rhythmic History. Quindi siamo tornati nel 1995 per ritrovare questo grande successo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Pausa, insomma, l'ultimo singolo in realtà di questo trio norvegese, ascoltato su Dimensione Sono Roma nel pieno della pausa pranzo di questo mercoledì 9 settembre. Direi che ci sta bene anche un disco nuovo. Arriva.
1: Che erdai e sia con te.
2: Sono un ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45€.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
10: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89€. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99€ letto. Tigre, freschezza quotidiana.
1: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
11: Il ritmo della tua estate.
12: Turn up your summer.
11: Dimensione, suono,

0: mentre cuciniamo, mentre spadelliamo il nostro pranzo del mercoledì, direi che ci sta bene un disco nuovo di personaggi, insomma, importanti, amatissimi nel nostro paese. Da una parte Fabri Fibra, dall'altra Pinguini Tattici Nucleari, insieme Negoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa so-

0: pinguini tattici nucleari su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale è arrivata con la sua tranquillità.
1: Carotina.
0: Eleonora.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Gianmarco Gallari, ciao a tutti, buon mercoledì.
0: Ma tu perché sei così agitata?
1: No, se solo sapesse, caro mio, questa è la frase che io ripeto in continuazione, se solo sapesse.
0: Quante persone ti dicono che sei un po'
1: tutti
0: troppo
1: agitata? Tutti i giorni
0: agitata,
1: almeno tre.
0: Ti tranquillizzo io.

0: dai Animal su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Andiamo nel Belgio del 1 gennaio 2027.
1: Vediamo con che cosa ci terrorizzerai oggi. Dai, vediamo.
0: A te terrorizzerà senz'altro.
1: Perché? Questa
0: a me non frega nulla.
1: Vediamo.
0: Non mi coinvolge.
1: Vediamo.
0: Allora, in Belgio da quella data, 1 gennaio 2027, sarà vietato fumare e svapare sulle terrazze di bar e ristoranti.
1: Ok, va bene. No, pensavo peggio. Guarda, scusami, da come ci hai abituato questi giorni pensavo peggio.
0: No, vabbè, questa è tutta informazione. Allora, il divieto riguarderà anche le sigarette elettroniche in tutti i bar, anche i luoghi appositi e luoghi in cui era consentito fin oggi non sarà più possibile farlo. E questo, l'obiettivo del governo in questo caso, è ridurre l'esposizione al fumo passivo e rendere meno normale il, tra virgolette, il consumo di tabacco nei luoghi della socialità. Anche perché,
1: sì,
0: cara mia,
1: ecco,
0: ci sono un sacco di studi che dicono che i vestiti impregnati del fumo di sigaretta possono essere dannosi per la salute altrui. Sono altrettanto nocivi.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, tipo, la camicia di cotone è un vero e proprio sorbifumo.
1: Sì.
0: Anche la maglia. Uh-huh. Ma anche pensiamo a chi fuma dentro casa. Tende, divani, tutto assorbe.
1: È vero.
0: Cioè, magari tu sei abituato a fumare e non te ne rendi conto, però poi chi non fuma effettivamente.
1: Beh, oddio, io in passato, insomma, utilizzavo le sigarette e l'odore di fumo era veramente incredibile.
0: Sì.
1: Questo è uno dei motivi per cui ho smesso di utilizzare quelle e sono passata alle elettroniche.

0: ti dico, ti aggiungo una cosa.
1: Aggiungi,
0: io,
1: vai.
0: Nonostante faccio utilizzo di quelle elettroniche, non sopporto chi fuma mentre si mangia, cioè mentre mangia, o no, durante i pasti a cena.
1: Anche se sia all'aperto, è una cosa terribile.
0: Ragazzi, non so se qualcuno è d'accordo con me, però quell'odore lì mentre stai mangiando non è proprio uno dei migliori. E lo dice una che ne fa uso.
1: Ci tengo a dire una cosa: per fortuna ci sono, noto, tantissimi fumatori che sono super rispettosi. Ecco, però molti altri fanno finta di non accorgersene in momenti in cui non è proprio opportuno, secondo me, fumare. Sì. È vero che siamo all'aperto, però poi devi anche guardarti intorno se una persona sta mangiando, un altro discorso, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente, 2 giorni fa una mia povera amica si è dovuta alzare dal tavolo perché non riusciva più a respirare, tanto era il fumo passivo. Quindi, insomma.

0: basterebbe veramente poco. Ti ho raccontato invece che è successo qualche mese fa dentro l'aeroporto di Fiumicino, un signore che stava fumando una sigaretta seduto.
1: Sì.
0: Nessuno se n'era accorto, sono andato io con la mia tranquillità più totale.
1: Immagino, ragazzi,
0: a dirgli non puoi fumare, vabbè, sì, questo sì, per
1: lui
0: dire.
1: Lui era sereno, lui proprio acceso.
0: No, ma non capiva. Gliel'ho detto in tre lingue, non ne ha capita una.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: avevi finito le lingue, giusto?
0: Ho finito, poi detto con i gesti e con i gesti ho capito in quel caso.
1: Basta.
0: Va bene, vi lascio con Eleonora per le prossime tre ore. Noi ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: Non vediamo l'ora. Ciao.
0: Ciao.

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio Piscitelli. I carabinieri hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su delega della Procura Direzione Distrettuale Antimafia. La complessa e premeditata organizzazione del delitto eseguita in pieno giorno è stata qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso finalizzata ad agevolare il clan senese egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. E quanto scrive il GIP, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche e l'analisi di chat criptate, gli inquirenti hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un accordo criminoso integrato tra diverse compagini delinquenziali operanti a Roma, volto a tutelare i rispettivi interessi nel lucroso mercato del narcotraffico. I carabinieri della stazione Roma Quarto Miglio Appio hanno denunciato 9 cittadini romeni di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di invasioni di terreni o edifici in concorso. I militari sono intervenuti in un immobile rurale in via Appia Pignatelli, occupato abusivamente da 9 indagati. Lo stabile, di proprietà di un cittadino residente fuori Roma, è attualmente posto in vendita tramite un'agenzia immobiliare. L'edificio è stato sgomberato, messo in sicurezza e riaffidato al legittimo proprietario. La circolazione permane rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Roma Aurelia. I treni alta velocità e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 in punto.

0: sabato del mercoledì 9 settembre 2026 su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo appena salutato il buon Gianmarco Callari che come ogni giorno ci illumina con una notizia nuova insieme noi fino alle 16 con Eleonora Scaiola. Iniziamo con un brano del 97, Coming Back.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 97.

tutti, ciao a tutte. Deleonora Scaiola, come procede questo mercoledì? Dove siete? Come state? Ovviamente i vostri messaggi, i vostri vocali al 393 0 119 119. Allora, carissimi carissimi, lo sapete, no? Che è in corso l'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e sono giorni che osserviamo red carpet, quindi attori ed attrici dall'Italia e dal mondo che vengono a promuovere, no, le ultime fatiche cinematografiche. Tra i tanti che abbiamo visto, un'attrice non è di certo passata inosservata. Stiamo parlando di Emanuela Fanelli, quindi attrice comica romana, che si è presentata al Lido invecchiata di 23 anni. Sui social ovviamente sono diventate virali le sue immagini e tutti a chiedersi: ma perché, per quale motivo, com'è possibile, cosa è successo, perché

mette molta allegria su Dimensione Suono Roma. Allora, per chi si è appena connesso o connessa, stavamo parlando della nostra grande Emanuela Fanelli, che mi piace molto, che si è presentata al Festival del Cinema di Venezia invecchiata di 23 anni e tutti a chiedersi: ma perché? Ma com'è possibile? Cosa le sarà successo? Ecco, niente stregonerie, in realtà sta bene, è tutto merito del trucco e di una sceneggiatura davvero molto audace. Però perché l'ha fatto? Perché domani 10 settembre alla Mostra del Cinema arriva Peccato, che è la serie che Fanelli, oltre ad aver interpretato, ha firmato come autrice e produttrice insieme al regista Vestoso. L'ha fatto perché nella serie interpreta se stessa nel 2049, quindi ben oltre la fine della sua carriera, un'attrice che deve fare i conti con gli anni che sono passati e con un misterioso scandalo che l'ha travolta. Quindi la serie uscirà prossimamente su una nota piattaforma di streaming. Se vogliamo scoprire cosa ha combinato, di quale scandalo è protagonista, non ci resta che aspettare. Non 20 anni comunque, per fortuna, ma un po' dobbiamo aspettare.

0: E dalla 90 ad oggi, ancora un buon mercoledì 9 settembre a tutti e tutte della Nuova Scaiola. Tra poco facciamo una bella carica d'energia che si chiama
1: For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio per darci una bella carica di energia. Arrivano... Esatto, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Usual Angel con Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro.

0: 333-7007. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
3: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie,
2: la moglie.
3: Che aveva lasciato la moglie in autogrill.
2: Ah.
3: Lo sai che ha fatto?
2: Che ha fatto?
3: Ha accelerato.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Alla grande con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Ritmo, dimensione, suono, Roma.

0: Ragazzi, amici e amiche, a Roma sono spuntati dei cartelloni misteriosi. Mistero, mistero a Roma. Non c'è nessun nome su questi cartelloni, nessuna scritta esplicita. Ci sono solo due occhi a spirale che fissano i passanti e una data: 10 settembre 2026. Non è arte contemporanea né una, diciamo, campagna pubblicitaria a caso, perché quegli spiral eyes, quindi gli occhi a spirale, sono stati riconosciuti dai fan di un artista nello specifico, e la stessa identica campagna è comparsa anche in altre città del mondo, non solo nella capitale. Ma cosa significano, chi c'è dietro e soprattutto cosa potrebbe succedere proprio domani 10 settembre? Lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

parlando di questi misteriosi cartelloni apparsi a Roma con gli occhi a spirale e la data del 10 settembre. Ebbene, il mistero ha un nome e un cognome, Harry Style, perché quegli Spiral Eyes, qualche rima, sono proprio ormai il simbolo, no, riconoscibile della sua nuova era artistica, e la stessa campagna è spuntata contemporaneamente in diverse città del mondo, il che fa pensare a una cosa sola: domani, 10 settembre, potrebbero arrivare nuove informazioni sui prossimi appuntamenti dell'artista. Attenzione però, perché prima di prenotare il pullman verso lo stadio, una tappa a Roma nel 2027 non è stata ancora annunciata ufficialmente, zero data, proprio nessuna conferma. Quindi la domanda è adesso, visto che Harry Styles ormai probabilmente sta diventando più romano di noi, secondo me il dubbio sulla data romana non c'è, non è ancora confermato, ma secondo me, stando a, insomma, tutte le varie rivelazioni dell'ultimo periodo, probabilmente potrebbe arrivare presto. Dimensione su-

0: Milano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutti.

0: Cibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattinata i carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, a cui avrebbero partecipato attivamente Giuseppe Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. L'azione punitiva sarebbe servita a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Da domani, con la ripresa delle scuole, tornano in servizio le 53 linee scolastiche con quasi 250 corse dedicate che collegano i quartieri a oltre 80 plessi scolastici della città. Le corse scolastiche dedicate effettuate nei giorni feriali sono 228 e si svolgono in entrata tra le 7 e le 10 e in uscita tra le 13 e le 15. Per il prossimo anno scolastico sono state istituite due nuove linee, la 788 gestita da ATAC e la 778 gestita da BIS. Torna infine all'Auditorium Parco della Musica la cantautrice, poetessa e artista statunitense Patti Smith per una tappa del tour italiano Words and Music Where Francis Walked, un omaggio a San Francesco d'Assisi nell'anniversario della morte del santo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 in punto.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Andava caldo. Allora ragazzi, ci siamo, però siamo nella freschezza delle hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale, Eleonora Scaiola fino alle 16. Come possiamo iniziare al meglio quest'altra ora da vivere insieme? Io direi solo in un modo: con quattro hit, come dice Lorenzo Palma, una via l'altra. Arriva la 4 for you.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2005.

0: remix di A Follow Rivers tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Miley, Bass Persuades.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
8: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: All'Oasi c'è il sottocosto.
11: Sottocosto, grandi marche.
10: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
11: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
10: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
12: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno.

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

dirette più ritmate dalla 90 ad oggi. Allora, non mi dite niente, amici e amiche, oggi siamo pieni, ma pieni, zeppi di indiscrezioni, tipo l'Olimpico potrebbe presto tornare a tremare. Perché? Perché dall'Inghilterra è arrivata un'indiscrezione che sta facendo davvero il giro del mondo, rilanciata anche dalle testate italiane, e che riguarda una delle band più attese del momento. Due date, due sole date, ma bastano praticamente a mandare in tilt una città intera. E la cosa curiosa è che i segnali c'erano in realtà già da mesi: dichiarazioni sfuggite, indizi social, parole pesate veramente con il bilancino da uno dei protagonisti. Di chi parliamo e soprattutto quando potrebbero suonare a Roma, lo scopriamo tra poco.

0: nuova di LB1, si chiama I Need a Sign, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi oggi ci sentiamo un po' 007 perché stiamo dando tutta una serie di indiscrezioni. Continuiamo. Per chi si fosse sintonizzata o sintonizzato solo adesso, noi poco fa stavamo parlando appunto di un'indiscrezione clamorosa sul possibile arrivo di una super band all'Olimpico. Il nome è Oasis. Così, niente proprio di meno. Allora, secondo il Sun, rilanciato anche in realtà da diverse testate italiane, i fratelli Gallagher dovrebbero suonare allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e il 25 luglio 2027. Attenzione però, perché le date non sono ancora ufficiali e potrebbero cambiare, quindi calma con i biglietti, non esistono ancora. I segnali di cui parlavamo, ecco, negli ultimi mesi si sono moltiplicati: da un lato le voci di trattative con l'Olimpico, dall'altro proprio Liam Gallagher, che a più riprese ha lasciato intendere che Roma è nei piani, arrivando a rispondere poi a una fan italiana che chiedeva più date con un secco 2 sono più che sufficienti, praticamente la conferma non ufficiale, più ufficiale che si possa avere da un Gallagher. Quindi ricapitoliamo: nessun annuncio definitivo, ma abbastanza indizi da far scattare l'allerta massima tra i fan romani. Non è ufficiale, ma insomma dai, ci siamo ragazzi, possiamo dirlo, non lo diciamo ancora. Io però una cosa ufficiale ce l'ho da dirvi, ovvero preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.

0: Il momento di un brano che crea nella nostra mente un'immagine, quella di un pomeriggio in spiaggia con gli amici, tra energia alta e la brezza calda dell'oceano. C'è Topic insieme ai Carte Blanche, l'ascoltiamo adesso insieme. L'ultimo singolo si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Carte Blanche, un'energia giovane e positiva, questa idea di sentirsi liberi e fortunati, no? Si cerca un paradiso dove è possibile costruire il proprio spazio, lontano da tutto, tipo su un'isola in mezzo al mare, anche se, come dico sempre, è possibile sentirsi fortunati e liberi anche in città, per un semaforo verde, no? Con l'onda verde, ecco, tutto sta nel come guardiamo e viviamo quello che ci accade. Fatto sta che questa Lucky Ones è un brano perfetto per la playlist di festa estiva, ascoltata adesso su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

proietti. Sarebbe stata Valentina Panbianco a sparare al marito Luca e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento di via dell'Antracite a Pietralata. La Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Svolta nell'omicidio dell'ex capo ultra degli Irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattina,

0: I carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. È stato costretto a pagarsi una camera d'albergo per settimane mentre la sua abitazione veniva occupata abusivamente. Accade al Corviale, dove nella mattina di oggi è stato eseguito lo sgombero di un immobile occupato da 2 persone con precedenti per droga. La vicenda ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla vittima. L'intervento di rilascio dell'immobile si è svolto nella mattinata senza criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sabato 12 settembre dalle 18:30 il Tevere diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in Musica omaggio a Ennio Morricone, un concerto spettacolo gratuito ospitato su un battello. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Pochi minuti alle 15.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Esattamente adesso 1:30. Tra le hit più ritmate dal 90 da oggi ci siete voi al 3930 119 119. Ci sono io, Eleonora Scaiola, appunto fino alle 16.

0: giocare con la broma per vincere il nostro bellissimo zainetto brandizzato che, come diciamo sempre, si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Ovviamente ne abbiamo parlato nel corso di questo pomeriggio insieme, quindi se eri connesso, connessa con me, sono sicura che conoscerai la risposta, anche perché oggi non l'ho fatta facile. Facilissima! Vado! Secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma a fine luglio 2027? Tre risposte possibili, ovviamente solo una è giusta. Risposta numero 1, i Green Day. Risposta numero 2, gli Oasis. Risposta numero 3, i Coldplay. 393 0 119 119, ripeto la domanda per vincere il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato. Secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma a fine luglio 2027? Risposta numero 1, i Green Day. Risposta numero 2, gli Oasis. Risposta numero 3, i Coldplay. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I love Roma. Ciao Virginia.
3: Ciao.
2: Hello, dove ti trovi? Dove sei di bello?
3: Sono a Roma, sto per entrare in ufficio.
2: Quindi bellissimo.
3: Insomma.
2: Dai che almeno c'è una bella notizia oggi, perché tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma a fine luglio 2027? Green Day, Oasis o i Coldplay?
3: Gli Oasis.
2: Ovviamente, risposta esatta. Ovviamente non è ancora ufficiale, ma insomma ci siamo quasi, siamo veramente...
3: Siamo già pronti per prendere i biglietti.
2: Bravissima, esatto, tu andrai?
3: Spero di trovarli.
2: Se riesco a prendere i biglietti, sì. Va bene, sicuramente però sei riuscita ad aggiudicarti il nostro zainetto brandizzato, ambitissimo, a chi lo vuoi dedicare?
3: A mia figlia e mio marito.
2: Che si chiamano?
3: Andrea e Marta.
2: Andrea e Marta, che salutiamo tantissimo, buon rientro al lavoro, cara Virgi, ti vogliamo bene, grazie per aver giocato.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Virgi, alla prossima.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: All for you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
6: Sto bene al mare. Al mare.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: 5%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno.

0: Auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tirò,

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Salutiamo ancora Virginia che ha giocato e vinto con un zainetto. Ora è il momento di

0: ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te!
2: Però una ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo lo rigidio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
9: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: L'energia della tua musica.
1: Pure Energy Music.
10: Dimensione, suono,

0: Flash.
1: Ma immenso, guarda, è infinito.
0: Enorme, incredibile. Allora, io già ridevo perché nel fuori onda stavamo un po' parlucchiando di tutte quelle cose che non ci piacciono,
1: esatto.
0: No? Ecco, bene.
1: Di solito noi facciamo lo sfogatoio chiamandolo il quanto mero de quando. Oggi però, ragazzi, il vostro rodimento lo vogliamo concentrare sulle cose che proprio non vi piacciono. Quindi è un disgustatoio, oserei dire.
0: Lo dico esattamente proprio la frase che ho utilizzato.
1: Allora, la frase che ho utilizzato è proprio... Allora, la facciamo edulcorata o la facciamo carina?
0: No, come l'abbiamo detto prima, che secondo me è assolutamente da fascia protetta.
1: Ok, da fascia protetta, ragazzi, non tollero quando. La cosa che proprio non tolleri, quell'atteggiamento estetico, tipo non tollero le sopracciglia tali di gabbiano.
0: Ok.
1: O trovo orrendo, vi piace?
0: Trovo orrendo. Trovo orrendo al 393-0-119-119. Poi, cosa a voi non piace? Io forse ce n'ho un po'. Posso pensare
1: propongo,
0: un attimo.
1: Voglio fare par condicio tra uomo e donna.
0: Sì.
1: Le sopracciglia tali di gabbiano non mi piacciono né l'uomo né la donna.
0: A me piacciono, per esempio.
1: Tali di gabbiano.
0: Io le adoro.
1: No, però una donna
0: no,
1: sì.
0: No, vabbè, ok, sì.
1: L'uomo
0: forse no.
1: Roba lì.
0: Forse no. Poi
1: il tallone screpolato.
0: Mamma
1: mia, non lo
0: che
1: dollero.
0: Cosa hai tirato fuori?
1: Non lo dollero, mi fa venire porta stomaco, però non si può vedere.
0: Ragazzi, io ho una cosa, però non so se la posso dire.
1: No, secondo me no.
0: Forse non la posso
1: forse
0: dire.
1: Me
0: vabbè,
1: la dici dopo.
0: Ci penso un attimo.
1: Tocca
0: intanto in your eyes.

0: Bene, ma non benissimo.
1: Bene, ma non.
0: Allora.
1: Secondo me sta proprio malissimo. Però continuiamo, prego. Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di cose che troviamo orrende. Intanto io ve lo dico, questa news parte da qua. Si chiama Taglio Woodpecker. Non so se tu ti ricordi chi è Woody Woodpecker.
1: Beh, me l'hai ricordato. L'hai ricordato nel fuori onda. Non mi ricordavo si chiamasse così, però sì.
0: È il picchio del cartone animato di Disney, quello che faceva. E andava a picchiare dappertutto con la boccuccia. Ok, il taglio dei Woodpecker ti fa già capire che un taglio di capelli alla picchio, come potrebbe essere?
1: La spazzola così per aria, in alto.
0: Dedicata ai pelati, però.
1: Ah.
0: Quindi il pelato, che come me non ha i capelli nella parte alta, dove ce li ha, ce l'ha di lato e dietro.
1: Ok.
0: Quindi il nuovo taglio di capelli consentito ai pelati come me sembra essere questo, il picchio che tu da dietro prendi, c'hai questi capelli a punta che servono, sono una cosa orrenda.
1: Quindi la spazzola però solo dietro, solo nella dietro. Nuca, sì. Nella parte della nuca, bello. Pensa
0: anche la scomodità quando te devi sedere in macchina, tipo.
1: Ragazzi, che dire, particolare. Comunque questo particolare. Immagino che abbia dato vita poi a quello che non piace a noi.
0: Esatto.
1: Al 393 0119 119.
0: Mi sono permesso di dire lo trovo orrendo e quindi da lì è scaturito il lo trovo orrendo time dei nostri ascoltatori.
1: Vai!
0: Vogliamo leggerne qualcuno?
1: Allora aspetta che io mi avvicino perché sai che non vedo da lontano.
0: Allora il 393 0119 119, il primo è stato Ernesto che dice:
1: allora, i capelli unti. Niente. Odio che, vabbè ragazzi, siamo d'accordo con Ernesto, io però non si può vedere.
0: Lei Francesca dice: io detesto lo smalto mangiato. Qua lascio parlare te. Smalto mangiato che vuol dire?
1: Ragazzi, smalto mangiato quando non è omogeneo, no? Non è compatto, perché te lo sei messo in bocca, quindi si è alzato, si è spezzato e quindi è rimasta l'unghia un po' naturale, un po' con lo smalto. Non è proprio carino.
0: Male malissimo.
1: A me peggio sui piedi. Quando lo vedo mangiato sui piedi, proprio mi manda fuori di testa.
0: Ma perché ti sei morsicata pure i piedi?
1: No, io no. Quando lo vedo.
0: C'è Valentina che sta via con i maschi.
1: Dice la barba incolta e non curata. Ragazzi, poi quando è sul finale la barba, non so se ci avete fatto caso, che diventa più rada, no?
0: Le doppie punte, quelle robe.
1: Non benissimo.
0: No, Simona dice: ah, questa è bellissima, dita nel naso, poi nella bocca. Questa ti capita di par semaforo, perché può succedere che tu lui o lei non sa di essere osservato e fa quel colpo che dice, che fa from the mouth to the mouth, tipo su e giù e giù e su e non si controlla.
1: Io non so se posso continuare la diretta perché io per queste cose ho conati. L'ultima volta che l'ho visto forse ero all'asilo, comunque non, per fortuna dita nel naso quante te ne pare, ma in bocca dopo no, per fortuna.
0: All'asilo un mio compagnetto l'ha fatta diretta, si è messa dita nel naso e la messa gli fa: mi raccomando non mettertela in bocca. Lui si è girato, ha messo un bocca al vicino.
1: Ne abbiamo altre, però dico tra poco.
2: Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: stiamo affrontando un tema veramente. Meno male che non è ora di pranzo, perché sennò io sarei dovuta uscire dallo studio.
1: Ma infatti, fatta apposta che con queste cose digerisci. Digerisci facile con questo.
0: Non lo so se digeriamo, sicuramente qualcosa accadrà al nostro intestino. Al 393-0-119-119 stiamo parlando di tutte quelle cose che noi troviamo orrende.
1: Allora, tipo, vai. Allora, aspetta, intanto devo dirne una, ragazzi. Io trovo orrenda la canzone dell'estate. Devo dire quella roba. Io non mi innamorerò, baby, mi sta piacendo. Lui fa i soldi, io li spendo. Scusate, ma lo trovo orrendo. Volevo dirlo.
0: Così, per, va bene,
1: volevo dirlo.
0: Hai fatto bene a dirlo.
1: Femministi all'ascolto, dove siete finite? Ve palesate quando non dovete. Ora palesatevi sulla tipa che dice lui fa i soldi, io li spendo, e dite che è giusto.
0: C'è una canzone in particolare che sto citando.
1: Esatto, poi vorrei dire: trovo orrendo. Vai. Messaggio anonimo,
0: aspetta che lo ascoltiamo subito in onda. Pronto? Beh. Ah, non sopporto. Mignolo nell'orecchio, poi in bocca. Allora, io, ragazzi, vi devo dire la verità.
1: Si chiama effetto stantuffo quello.
0: Ma perché? Beh, non l'ho mai sentita questa cosa. Ma esiste davvero qualcuno si mette lì dall'orecchio e poi in bocca? Ma perché poi?
1: Perché stantuffi e quindi.
0: Ma
1: e
0: ti
1: poi
0: prego,
1: ti domandi, ma che sapore avrà?
0: Ma
1: che ne so.
0: Ragazzi, questa cosa non si può
1: sentire. Trovo orrendo.
0: Pronto?
2: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Salve. Per favore, l'ascella che puzza di cipolla di Tropea. Mamma mia.
0: Vabbè, ragazzi, questo posso dire, ma in generale, qualunque parte del corpo, comunque.
1: Come dici kebab? E invece no. È Francesco. Però
0: allora, io ne avevo scritti una serie.
1: Allora, leggiamo quelli della scaiola, il decalogo dell'orrendo della scaiola.
0: Allora, in generale, proprio io ho un problema con l'igiene. Cioè, quando il male odore, la bava alla bocca, ragazzi.
1: Bavetta alla bocca.
0: Io ho visto una volta una scena, non so se la posso dire, perché non vorrei far venire con
1: nessuno.
0: Dico
1: io no,
0: va bene, non lo dico. Comunque, in generale, la bava alla bocca.
1: E poi?
0: Chi quando esce dal bagno non si lava le mani.
1: Esatto.
0: Io sono talmente pazza che quando sono nei pressi dei bagni io sento lo scarico e mi assicuro di sentire anche l'acqua che scorre. Se non la sento dico
1: brava.
0: Vabbè.
1: Ti dico una cosa, il nostro cervello ci fa schifo quando uno esce dal bagno con le mani bagnate e tu dici non te la do la mano. Però mio nonno mi ha detto una cosa giustissima.
0: Quale?
1: Sai cosa? Fidate, figlio mio, te devi vergognare quelli che dal bagno escono con le mani asciutte, non bagnate.
0: Vero! Dimensione Suono Roma.

0: con le mani bagnate. Sono tornato con le mani bagnate dal bagno, me le sono lavate, ma allora.
1: Tanto perché per darci la dimostrazione che si lavano le mani quando si esce dal bagno. Bravo donna!
0: E un'altra cosa, abbassate la tavoletta del bagno. Perché è una cosa igienica, io impazzisco.
1: No, per carità.
0: Perché i batteri, quando tu tiri l'acqua e non hai abbassato la tavoletta, vanno in tutto il bagno, sullo spazzolino, quindi abbassate la tavoletta del bagno quando tirate l'acqua, fidatevi.
1: E come diceva il nonno di Don, meglio le mani bagnate dopo il bagno che asciutte. E io con questa perla posso dire ci vediamo domani.
0: Brava, ciao. Torni?
1: Forza,
0: con le mani bagnate.
1: No, speriamo di no. Ciao!
0: Ciao Ele!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire insieme le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sarebbe stata Valentina Panbianco a sparare al marito Luca e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento di via dell'Antracite a Pietralata. La Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Svolta nell'omicidio dell'ex capo ultra degli Irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattinata i carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, a cui avrebbero partecipato attivamente Giuseppe Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Allarme CGL, crescono gli infortuni sul lavoro nel Lazio, le denunce salgono da 25.607 a 27.576, con un incremento del 7,7% contro il più 5,3% nazionale. Sul fronte più drammatico, quello delle morti, nel Lazio si passa da 47 a 50 denunce con esito mortale. Chiudiamo invece con la musica, Jovanotti arriva in concerto al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre, due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. Sono le 16 e 2 minuti, buon mercoledì. Dimensione.

0: the Drive Time, due minuti trascorsi dopo le 4 e allora benvenuti nella family. Cardaia sia con te in compagnia di Don Cash. Trovo orrendo quella cosa che proprio non ti piace, che sia un'abitudine, che sia una cattiva abitudine, come direbbero Salmo insieme a Mace e insieme a Colapesce e a Mace. Qual è quella cosa che proprio non ti piace, che ti dà fastidio? Lo sfogatoio oggi lo releghiamo, visto che abbiamo scoperto insieme il nuovo taglio di capelli per i pelati. Che taglio per capelli per i pelati
1: è? In che senso?
0: Lo so, è strano, infatti non essendoci i capelli, gli unici che si usano sono quelli dietro la nuca, che formano la forma di un picchio, cioè una cosa orrenda, capelli a spazzola però verso dietro, una roba inguardabile, peggio di quelli che si facevamo negli anni 80, avete presente quando si rasavano i lati e si lasciavano i capelli lunghi dietro, mamma mia. Ok ragazzi, che cos'è che trovano orrendo i nostri ascoltatori? Ditelo, sfogatevi al nostro numero di telefono, il 393 0119 119, e iniziamo con l'indovinello. Indovinate questa canzone, vi bastano secondo me poche note e un pianoforte per capire qual è la mega hit che si nasconde qui dietro. Basta, che diventa troppo facile, dopo bastava quel pianoforte. Indovina la canzone o raccontami che cosa ti disgusta al nostro numero di telefono e la prossima gusta a todos. Lei è Nina dal 98 con I'm So Excited.
2: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: E allora incontriamoci, signorina Noemi, visto che lei mi sfida con tu cosa fai questa sera e non mi vuole vedere, io la voglio vedere. Anche se delle volte ci sono cose che quando ci incontriamo detestiamo vicendevolmente. La cosa che più di tutti vi dà fastidio, trovo orrendo, che cosa?
1: Dopo tutte quelle che avete detto, la LOF in ascensore è terribile, Lorenzo da Roma.
0: La LOF in ascensore, beh, hai ragione, come darti torto. E poi ti domandi dove sei finito? L'ha appena mandata questa voce, chissà la nostra regia in cosa la trasformerà quest'oggi.
2: It's Mercoledon. It's Pretzemoldon.
0: Confermo.
2: And this is the King of Dry Time.
0: E chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
2: Don Cash.
0: Welcome. Che erdaie sia con te.
3: Dry Time.
4: Che erdaie sia con te. Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Gesù, click. Carte blanche, lucky ones. Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese. Con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Che erdaie sia con te!
4: Summer!
3: Estate!
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Yeah!

Alone Together, Mark Amber, la versione remix è fatta da Rivaz in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Tutto prima o poi arriva. Se ti comporti bene, prima o poi tutto quanto arriva e ti viene a cercare. Le cose belle e le cose brutte. Cose che ci fanno rabbrividire, me le state continuando a raccontare al nostro numero di telefono. È una canzone bellissima da indovinare. Canzone bella.

0: Sappiate che questa qui è la canzone che dà più brividi e più emozioni a tutte le generazioni. Quindi evidentemente questo pianoforte è un pianoforte che tutto è tranne che orrendo. E allora c'era la canzone bella da indovinare e la sensazione brutta da raccontare. Ciao
1: Don Cash, buonasera Gabri. Io ho già la mia compagnia quando torno a casa, anche se...
0: Scusatevi, perdonatevi, vi siete confusi con i giorni, secondo me.
2: Sali. Ma è Gloria Gaynor, I Will Survive, ragazzi. Ma che non l'avete vista Priscilla, la regina del deserto?
0: Allora.
2: Io mille volte l'ho vista.
0: Allora, e poi ancora prima a sentire la conferma.
3: Ciao donna, sono Barbara. La canzone, se non sbaglio, si intitola I Will Survive.
0: Certo.
3: E la cosa che veramente detesto è quando vedi le persone comunque che girano in costume, uomini e donne, al di fuori della spiaggia o comunque della passeggiata del lungomare. Okay. Mi dà un urto, ma è anche, cioè, proprio è una cosa da ignoranti. Anche quando in città vedo queste persone che camminano con gli shirts, con i top, o gli uomini a petto nudo. Mi è capitato qualche volta di farlo presente, ovviamente. Spesso vengo, diciamo, apostrofata, per essere gentile, però è veramente una cafonaggine. Cioè,
0: ti prendono per bacchettona quando... Vabbè, magari le donne in shorts sono più comuni da vedere anche in ambienti cittadini. L'uomo a petto nudo è veramente sgradevole. In ogni caso, li reputo entrambi una cafonata. Quindi lo arrivo a capire. Orrendo, orrendo come il nuovo taglio di capelli per pelati, che praticamente il woodpecker, cioè il woodpecker si chiama così, prende vari in picchio, cioè i capelli solo dietro e te li fai a spazzola. Tagliarsi le unghie e poi oppure levarsi i peli in pubblico dalle orecchie, Stefano da Supino, è una delle cose più orrende che si possa mai fare. Sono d'accordo ancora.
4: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino. Ciao. Beh, io non sopporto quelli che sputano quando parlano. Ma santo, cioè, che tocca mettersi a un paio di metri di distanza per non prendere gli schizzi. Comunque Gloria Gaynor, ragazzi,
0: certo,
4: tanta roba.
0: Ma certo,
4: ciao.
0: I Will Survive di Gloria Gaynor. E comunque ve posso dire una cosa a proposito di quelli che hanno la bocca che puzza oppure che sputano quando parlano? Sono l'unico motivo per cui nella mia vita, giusto per un istante, ogni tanto rimpiango la mascherina.
5: Che il Drive sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: the conversation. Cioè, sei sexy? Ascoltami adesso e smettila di parlare, perché delle volte dovremmo fare parlare i corpi. Corpi che si dovrebbero muovere senza essere orrendi, perché di quello abbiamo parlato, anche di cose che, diciamo, si potevano fare meglio. Ad esempio, abbiamo scoperto invece la canzone che ci fa vibrare più di tutti in assoluto, secondo la scienza, che è quella di Gloria Gaynor, With Vibe. E vi ricordo che ascoltare Dimensione Suono Roma tutto il giorno a volume alto crea effetti collaterali come questo. Credo che sia il mashup tra la versione di Awir's Vibe con Bove non cambiano, hai perduto la compagna.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Una volta per far un piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, ah, raga, sono tutte uguali.
5: Sì,
4: tum,
5: sì, pitu, il ritmo è quello. Pitu,
4: te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano, pitu, pitu, tutto così.
6: Io sono sceso,
4: c'avevo
6: le trecce,
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma. Un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Che Rai sia con te.
5: Summer.
6: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Che bella il risentire Despacito oggi, però ai tempi come c'è la sfracellata, parecchio se devi dire. Questa invece è una hit, una di quelle che non sarà un tormentone ma sarà sicuramente una hit del futuro. Lei è Miley Cyrus con Best Pastures.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Daily con la persuasione del basso. 47 minuti trascorsi dopo le 16. Che cosa i nostri ascoltatori trovano disgustoso? So disgusting. Trovo orrendo che.
1: Buon pomeriggio, Don Cash. Melissa da Torre Gaia. Cosa mi fa estremamente schifo?
0: Sì, beh, è una parola che non amo utilizzare perché non si dice, i bambini poi la prendono come esempio. Però cosa trovi orrendo?
1: Persone con la bocca bavosa. Cioè, quelle che parlano, gli si forma tutta la bavetta appiccicosa sulle labbra. E anche il bordo bianco, quello è proprio l'extreme dello schifo, extreme. Che proprio non riesco neanche a guardarle.
0: Extreme dello schifo, dello schifo, dello schifo assai, praticamente.
2: Grande Don Cash.
0: Buonasera, benvenuti con noi in studio. Cioè, che succede? E lei muore le risate.
2: Un abbraccio, yeah. Roberto da Frascati.
0: Ciao Robertino da Frascati, ancora chi è con me? Ciao.
3: Ciao Don Cash, Massimiliano da Santa Maria delle Mole.
0: Buonasera, buonasera a te, benvenuti in studio
3: Acchiere
0: con noi.
3: Più serie.
0: Grazie a voi, grazie a voi di vero cuore.
3: Buonasera da Don Cash, buonasera a tutti.
0: Ma benvenuti con noi in famiglia. C'è Katy Perry, perché se non ascolti Dimensione Suono Roma, non sai Katy Perry.
4: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Leaky Lee in casa di Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, dal gusto del rabbrividisco, che è quello che abbiamo fatto fino adesso, rabbrividisco to disco.
1: In che senso?
0: Che mi avete raccontato le cose che vi danno il tormento, quelle che proprio detestate. Si parla di cose estetiche, ma anche di cattive abitudini, la maleducazione, la poca igiene. Torneremo a parlarne di più. Ma adesso una cosa che invece utilizziamo, e spesso utilizziamo bene, e spesso però anche male, sono le applicazioni. E allora, facendo mente locale, guardando il vostro telefonino in generale, voglio sapere qual è l'applicazione più intelligente al di là di quelle che tutti conosciamo. Magari un'applicazione intelligente che avete scoperto, che ne so, l'utilizzo di Shazam. Oggi qualcuno a Milano mi diceva: io trovo molto importante l'utilizzo di Shazam perché mi permette di conoscere i titoli delle canzoni. Oppure, che ne so, quelli sulla strada, quindi Waze piuttosto che Maps. Qual è l'applicazione che trovi più intelligente e che usi di più sul tuo telefonino? 393 0119 119. Se vuoi, puoi anche inventarti tu un nome di un'applicazione utile in modo da poter essere scelto per la nostra sigla. Qual è il tuo nome? Qual è la tua app? Al nostro numero di telefono.
2: Drive Time. Che dai e sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma. La fai tu.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news.
8: Bentrovati da Francesco Certo. In primo piano l'omicidio di Diabolica al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 gli arresti di carabinieri del nucleo investigativo e squadra mobile, svelati presunti mandanti, movente mafioso e ritorsioni armate nella faida tra il clan senese e gli albanesi, cui era legato Piscitelli per il monopolio del narcotraffico nella capitale. In cella sono finiti anche 3 esponenti del clan degli albanesi. 3 dunque i presunti promotori e mandanti del delitto di Piscitelli. Lo storico capoclan Michele Senese, indiziato quale mandante apicale, avrebbe deciso di punire Diabolik, il quale, resosi autonomo nel traffico di stupefacenti insieme con Fabrizio Fabietti, avrebbe fornito quote irrisorie sui suoi profitti, 2-3 mila euro appena,

0: a fronte di ingenti quantitativi di droga commercializzati. Il secondo presunto mandante, Leandro Bennato, al vertice del gruppo criminale operante su tutta Roma, avrebbe deciso di eliminare Diabolik, ritenuto un concorrente scomodo sul mercato della cocaina, e conquistare così il controllo criminale della zona della Tuscolana. Bennato avrebbe effettuato sopralluoghi preliminari e il giorno del delitto avrebbe scortato su uno scooter rubato il presunto killer Raul Esteban Calderon. Arrestato anche Alessandro Capriotti, noto broker di cocaina. Lui avrebbe fissato la trappola mortale per Piscitelli, invitandolo ad un appuntamento fittizio in via Lemonia, attirandolo così nel raggio d'azione del sicario, già travestito da runner e appostato nell'aria. Capriotti intese vendicarsi di un attentato a colpi di Kalashnikov contro la sua villa Rocca di Papa, commissionato da Diabolik agli albanesi per non avere saldato 300.000 euro per l'acquisto di 24 kg di cocaina dagli albanesi. La Commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla Procura di Roma in merito all'inchiesta che ha portato agli arresti di stamane. Incidente mortale nella notte a Monterotondo Scalo: è morto sul colpo un trentenne quando al volante di una Volkswagen Golf, dopo aver imboccato una rotatoria, ha perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada schiantandosi poco dopo contro un muro di cinta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Mancano 15 secondi alle 17 in punto. Buon

0: Bentornati nel Drive Time della Capitale, ragazzi. Domanda per tutti: qual è l'applicazione che trovate più utile sul vostro telefonino? Come lei? Ciao, sentiamo.
1: Ciao Dan, Giulietta D'Anzio.
0: Ciao Giulietta.
1: L'applicazione che ho trovato più utile e che mi ha sorpreso tra l'altro di più è Duolingo.
0: Ok, fra un attimo scopriremo anche perché lei ha scelto questa applicazione. Avete ancora del tempo per essere scelti per il gioco della nostra sigla, il gioco del... Dammi tre parole. Il tuo nome e la tua applicazione al 393-0119-119. Voliamo a quando le applicazioni non c'erano, ma c'era la musica, c'era Sex Bomb di Tom Jones.
2: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Sua.

0: mentre sogno un viaggio. Su dimensione suono Roma, già stiamo ballando. Viando fuori il mondo, caro il Gin con Manu, ciao. Qui c'è Don Cash tipo ciao, che poi ti fa girare il mondo. Bau. 17.007, quindi.
1: Mio nome è Don.
0: Ecco, sapevo.
1: James Don.
0: Sì.
1: E mi raccomando,
0: era quando...
1: agitato, sì. Non mescolato.
0: Va bene, io sono astemio, quindi se può agitare quanto vuole, può mescolare quanto vuole, non è problema mio. Invece stiamo parlando di applicazione. L'applicazione gratuita, l'applicazione sul tuo telefono, quella che preferisci, chi dice WhatsApp. La nostra amica Francesca dice Shazam. E ancora Giulietta D'Anzio prima ci aveva suggerito Duolingo, dice essere molto interessante, soprattutto per parlare le lingue con le altre persone. Il numero rimane il 393-0119-119. Fra un attimo vi porterò a Padova, dove un ragazzino di 19 anni ha inventato un'applicazione per salvare il nord dalla grandine. Geniale. Ma intanto, play hard.

0: Beh, carini tutti gli amici che dicono l'applicazione gratuita di Dimensione Suono Roma è la più figa in assoluto. Ognuno con la sua applicazione. Avete ancora 60 secondi di tempo per essere scelti per la nostra sigla live al 393 0119 119. La formula magica di oggi per le tre parole è: tu, il tuo nome e la tua app preferita.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Applicazione mia preferita, Telegram. Ciao grandi.
0: Ammazza, che nascondi su Telegram? Che è quella che usano i...
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Dem.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc.

0: 29 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
3: E allora partiamo così con Bob Sinclair.

0: sintomatologia da anni 90, ragazzi, quando te sale il Gigi Daghi, un attimo, te parte bla bla ben, quale a ben, ben, dimensione suono Roma, il pomeriggio con Don Cash che fa.
1: Chi è questo, Vale?
2: Gigi da Cossio.
0: Bravo.
1: Ormai sei gigiano.
0: Sei gigiano.
1: Vale, allora, Gigio dopo Gigio, mo sei?
2: Gigiano.
0: Te sei Gigiato, te sei salito il Gigi Dag. E beh, dopo Gigi è un'altra cosa.
3: Il mio nome è Don.
0: Esatto.
3: Il mio nome è Don.
0: Impazzita, la regia impazzita, ha sparato di tutto. Fra un attimo ci sarà la sigla, il gioco del dammi tre parole. E vi abbiamo chiesto qual è la vostra applicazione personalmente, quella più intelligente, quella che utilizzate di più. Perché c'è un'applicazione fatta da un ragazzino di Padova che ti permette di salvare la macchina dalla grandine. E io trovo che sia una grande applicazione. Ora, noi ancora qui a Roma, e sottolineo ancora, scrivimelo qui ben, ancora. Qui non abbiamo il problema della grandine, ma arriverà anche qui. Al nord è una di quelle cose dove le assicurazioni manco te assicurano più la macchina per i danni fatti dalla grandine. E quindi oggi mi hanno raccontato tantissimi che infatti lì a Milano hanno la macchina praticamente fatta a pua dall'ultima volta in cui è arrivata la grandine. E allora questa applicazione potrebbe salvarti la vita. Applicazione intelligente, quella che abbiamo scelto di farvi sentire, viene da Copenaghen. Senti qua.
4: Ciao Franco.
0: Ciao Franco.
4: Vi volevo segnalare, a Copenaghen c'è un'app.
0: Quale?
4: Che ti praticamente un certo supermercato ti segnala giornalmente quali sono i prodotti in offerta.
0: Bello.
4: E quando sono non veramente alla scadenza, ma quasi, risparmi anche il 50%. Lo trovo geniale, vista la crisi e visto che così non si butta neanche il cibo. Credo che sia veramente un'idea geniale.
0: Bello. Bello.
4: Saluti.
0: Bello, bello il nostro amico Franco da Copenaghen. Vedi, questa sarebbe un'applicazione che potrebbe essere benissimo applicata in qualsiasi supermercato italiano, permettendo ai clienti di sapere qual è la merce che è in sconto quel giorno senza doversi sbattere. La vedi direttamente da casa, quindi scendi, magari la trovi già nel carrello. Il che è una cosa molto intelligente. Adesso fate mente locale e ditemi qual è l'applicazione gratuita che più di tutti vi è utile sul vostro telefonino, al 393 0119 119. E intanto facciamo entrare due grandi esponenti ambedue della musica italiana e della musica italiana moderna, un lui e una lei, Marco Mengoni e Angelina Mango, con il loro canto d'amore.

0: l'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni in casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. E allora ragazzi, mentre continuate a dirmi qual è la vostra applicazione gratuita, il nostro Ivan si è applicato, perché a me l'unica applicazione che piace è applicare le vostre voci ai beat, e quindi buon mercoledì così.
1: Hi guys, it's mercoledì, it's prezzemoldon, and this is the King Gold Right Time, ladies and gentlemen, Don
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
0: E fidati dello zio Don, perché settembre è tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, esiste ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente dalle risorse pubbliche. Il suo punto di forza? Beh, impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, i laboratori moderni che ti permettono di fare stage che contano davvero, quelli reali in aziende che lavorano. Dalla gestione di impresa fino alla valorizzazione del territorio. I corsi partono dall'autunno, ma le iscrizioni, ragazzi, sono aperte fin da adesso. Quindi, se volete saperne di più, iscrivetevi subito e digitate qui itsagro.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ecco al servizio Todis, volè potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: Black, Kygo, Max McKenna. Ammazza come ho detto bene in inglese, raga. 17.45, mercoledì 9 settembre, e stiamo parlando di applicazioni gratuite, applicazioni sul vostro telefonino che sono molto interessanti. Abbiamo scoperto prima l'applicazione di Copenhagen, quella che ti permette di prendere il cibo che viene scontato il giorno stesso nei supermercati. L'applicazione creata dal ragazzo di Paua, il nostro amico di Paua, che ha fatto l'applicazione che ti salva la macchina dalla grandine. Ma sentiamo quelle scelte dalla regia per il freestyle. Il tuo nome, la tua applicazione. Ciao!
1: Ciao Don Giulietto D'Anzio.
0: Hola.
1: L'applicazione che ho trovato più utile e che mi ha sorpreso tra l'altro di più è Duolingo, per ripassare le varie lingue divertendosi con esercizi che non ti annoiano e che ti aiutano a ripassare le varie parole. Scusa, mi ho preso un tosso.
0: Non ti preoccupare. Bello, però due lingue almeno quantomeno è una cosa importante. Sentiamo ancora.
2: Ciao donna, sono Mimmo. Beh, applicazione per me importante sono le cabine del telefono. Infatti mo vado al tabaccaio a cambiare 2 euro di gettoni, vado a fare una chiamata a nonna che sta alla Dispoli, che io devo portare l'olio, il sale, il pane.
3: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Va bene, mi raccomando Mimmo, saluta nonna. Nonna alla Dispoli, pronto?
4: Ad occasioni, buonasera. Don mercoledì e don pomeriggio?
0: Sì. Yeah.
4: Ma secondo me l'applicazione intelligente è Atlas Medica. Mandi il messaggio alla dottoressa e dopo breve ti arriva il messaggino di quello che gli hai ordinato. Io gli ho ordinato 1 chilo di dimensione suono Roma.
0: Pillole di buon umore a quanto pare. Shazam, messaggio anonimo. Shazam, nei momenti di amnesia mi aiuta a ricordarmi i titoli delle canzoni che altrimenti dimenticherei. Poi ancora,
5: ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Applicazione mia preferita Telegram. Ciao grande.
0: Telegram, ok.
6: Ciao Don Cash, anche io uso tanto Duolingo.
0: Anche tu Duolingo.
6: Pure ci andiamo al mare. Ciao ciao.
0: Ok, va bene, io ci provo col freestyle mentre voi andate al mare. Dai.

0: ripetiti, perché le cose belle andrebbero ripetute a ripetizione. Martin Garrix, Itchy Run in casa dimensione, suona Roma con lo zio Donkey. Voi mi state raccontando la vostra applicazione preferita, il nostro numero di telefono.
1: Cioè, io rimango sempre più allibito, cioè, di questo Don Cash quando fa il freestyle. Cioè, a voi sembra che è facile, ma è per niente facile. Cioè, a me poi mi fa venire proprio la pelle d'oca. Cioè, è proprio emozionatissimo.
0: Così guarda, da brivido, eravamo io e la spada di Damocle.
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. L'omicidio-suicidio di Pietralata dello scorso 31 agosto sarebbe stata Valentina Pambianco a sparare al marito Luca Basciano e alla figlia disabile di 5 anni Bianca prima di rivolgere l'arma contro se stessa. Questa è la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti. La procura ha comunque disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla squadra mobile i presunti mandanti dell'omicidio di Diabolico ucciso nel parco degli acquedotti il 7 agosto del 2019. In tutto 7 gli arrestati, compresi 3 esponenti del clan degli Albanesi legati al capo ultralaziale, indiziato come mandante apicale Michele Senese, lo storico capo dell'omonimo clan che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per il delitto di Piscitelli, un'uccisione volta a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato che si era reso autonomo nel traffico degli stupefacenti. In manette anche Leandro Bennato, al vertice del gruppo criminale operante in tutta la città, avrebbe deciso di eliminare Piscitelli, ritenuto un concorrente scomodo sul mercato della cocaina, e conquistare così il controllo criminale della zona della Tuscolana. Arrestato pure Alessandro Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe fissato la trappola mortale per Piscitelli invitandolo ad un appuntamento fittizio in via Lemonia. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura di Roma. È stato liberato dalla polizia di San Paolo e restituito al proprietario con una procedura d'urgenza un appartamento nel quartiere Corviale occupato abusivamente da 2 persone con precedenti in materia di droga. Il proprietario era stato

0: stato costretto a vivere in albergo per alcune settimane a sue spese. La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell'abitazione. Gli Oasis hanno scelto una Vespa ai vicoli di Trastevere per confermare che Roma sarà tra le tappe del loro tour nel 2027, date non ancora ufficiali, allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Mancano 30 secondi alle 18 in punto, buon mercoledì. Sale, e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. Grandi e piccini, tutti dall'altra parte delle casse dello stereo, ognuno col suo tipo di applicazione gratuita, quella che preferite. Fra un attimo switcheremo e cambieremo l'argomento. Il numero per tutti, anche per i vostri saluti, rimane il 393 0119 119, e mi raccomando, cinture di sicurezza allacciate. Cinture allacciate, così vi riporto indietro al 1999, l'anno in cui una canzone italiana beccò il Grammy Awards.
2: In che senso?
1: Il Grammy Awards è il premio Oscar per la musica internazionale. Quale canzone italiana ha beccato il Grammy? Oltre quella di Giorgio Moroder, parliamo del combo in trio. L'unica versione in trio degli Eiffel 65 fu quella del 99 con la loro I'm Blue. Dab-di-dab-da.
3: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 99.

0: Signorina madame, l'amore non è mai un gioco e faccio mamma non mamma finché non mi ama, mi sa di costrizione. Cioè lei faccia mamma non mamma, poi se lei o lui la ama ci fa bene, se lei o lui non la ama ce ne faremo tutti quanti una ragione. Oggi ragazzi abbiamo parlato di applicazioni che ci piacciono tanto, visto che ce ne facciamo una ragione, spesso e volentieri le nuove applicazioni ci aiutano nella vita. Ad esempio facciamo fronte comune, utilizziamo tutti WhatsApp, comunicazioni velocissime, utilizziamo molto e spesso e volentieri Maps che ci permette di arrivare in posti dove prima col tutto città ci si perdeva, diciamo che non era facile. E allora ultimo giro della vostra applicazione,
1: cioè, io rimango sempre più allibito, cioè.
0: Grazie, ciao, complimenti, ciao,
2: siamo Tommaso.

0: sì.
1: Direi un sacco bello, ma voi parlate sempre così. Sembrate gemelle The Shining. Un attimino.
2: Andiamo bene. Proprio bene.
1: E sta un po' d'angoscetta quelle. Ciao. Comunque ciao Tommaso, ciao piccolo Tommy. Insieme al. Come si chiama Tommaso? Tommaso è la.
0: Ciao, sì? Siamo Tommaso.
1: E Gioia, ciao Tommaso e ciao Gioia. Saluti dal Brasile, vero numero internazionale dal Brasile, ciao Donne e Famiglia. La nostra applicazione preferita chiaramente è quella di Dimensione Sono Roma, perché anche se stiamo in Brasile ci fa sentire a casa, bravo, perché anche a Rio de Janeiro si sente Dimensione Sono Roma. E allora ragazzi, adesso invece dalle cose belle parliamo di cose brutte.
3: In che senso?
1: Che voglio sapere qual è la cosa che proprio trovate, che detestate. Ve ne dico una, avete sentito la nuova canzone di quest'estate? Io non mi innamorerò, voglio un Lambo, me lo prendo, lui fa i soldi, io li spendo. Ecco, io credo che questa cosa sia un mondo proprio orrendo. Io credo che faccia schifo la canzone, che non può essere una hit estiva fatta col telefonino da un influencer, che oramai a furia di ricercare delle canzoncine che fossero solo ballabili su TikTok, la musica la fanno i TikToker e quindi abbiamo quello che se meritiamo. Ma soprattutto, dove sono finite le mie amiche femministe? Dove sono finiti i miei amici, quelli là che dicono no, l'uomo non c'ha bisogno di niente, l'uomo non deve chiedere mai? Dove sono finiti gli uomini e le donne di un tempo? Cioè, raga, siamo arrivati a io non mi innamorerò, voglio un Lambo, me lo prendo, lui fa i soldi, io lo spendo. Tutto questo lo trovo orrendo. E allora voglio sapere che cosa tu reputi essere orrendo. I talloni screpolati li reputi orrendi? Dillo. 393-0119-119.
4: Drive time.
5: Che Erdaie sia con te.
1: E se sei un'azienda del settore terziario del commercio, sappi che EBIT Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te troverai rimborsi fino a 1000 euro per l'innovazione tecnologica, la predisposizione del documento sulla valutazione dei rischi su salute e sicurezza, l'acquisto di attrezzature per l'antinfortunistica, l'assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende che sono iscritte a EBIT Lazio o quelle che si iscriveranno per 12 mesi. La quota media mensile per ogni dipendente è di 3 euro, ma al fronte di questo i rimborsi valgono migliaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Se vuoi saperne di più, trovi tutte le info qui, ebitlazio.it o chiamando il numero 0668 33707, perché EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
4: Novità!
5: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Miley, Bass Persuades. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
6: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni. Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
11: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
13: Dimensione suono Roma, meteo.
14: Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Che il Rai sia con te!
16: Summer!
17: Estate!
16: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: Bloody Mary, DJ Dirk ha fatto la versione remix di Lady Gaga. Benvenuti o bentornati in Casa Dimensione, suona Roma, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash, buon pomeriggio e che rodaie sia con te. Allora ragazzi, trovo orrendo la domanda che vi ho fatto: che cosa vi disgusta, che cosa ai nostri ascoltatori non piace proprio? Trovo orrendo che cosa? Proviamo a leggere un po' di messaggi. Allora Ernesto, trovo orrendi i capelli unti. Beh, che si parli di uomini o di donne, il capello unto diciamo che fa sempre il suo solito disgusto.
1: Andiamo bene,
0: già.
1: Proprio bene.
0: Francesca invece dice: detesto lo smalto mangiato, credo che sia lo smalto quello lì consumato, male. Valentina, trovo orrenda la barba incolta oppure quella non curata. Passiamo invece qui al capitolo proprio disgusto totale, I'm totally disgusting. Messaggio della nostra amica Ivona che dice: la scarsa igiene mi fa rabbrividire quando si ha la bava alla bocca, quando si fanno dei discorsi concitati e chi non si lava le mani. Mamma mia, penso che siano le mani non lavate dopo il bagno, brutto, brutta specie. Mi permetto di aggiungere quelli che si scaccolano al semaforo e che poi magari si regolano e si mettono pure le mani in bocca. Ecco, quello le trovo orrende, le detesto. Trovo orrenda anche la nuova canzone, scusate se mi permetto, sapete che la canzone di quest'estate è quella canzone brutta che ha quel messaggio inutile a livello sonoro e poi quel messaggio brutto, io non mi innamorerò però mi sta piacendo, voglio un Lambo me lo prendo, lui fa i soldi io li spendo. Credo che sia quanto di più deplorevole possibile, una di quelle cose che...
2: In che senso?
0: Ah niente, che ve l'avevo detto, visto oramai la musica l'avevate voluta soltanto come un balletto di TikTok, oramai la fanno i TikTokers la musica, la fanno male, la fanno con messaggi brutti e mi domando, ma tutte quelle che prima, le donne, io famo, siamo qua, siamo su, siamo giù, e tutti quei maschi che a noi non ci serve, ma dove siete finiti, ma dove siamo finiti, ma dove stiamo andando?
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, questo è il drive time della capitale in compagnia di Don Cash e Kerdai, sia con te.

0: Beh, sicuramente qui dentro la musica in casa Dimensione Sonoroma è fantastica. Chase Sunny, Planet Funk. Ma ci sono cose che invece reputiamo essere orrende. Trovo orrendo cosa? Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino. Beh, che io non sopporto quelli che sputano quando parlano.
0: Male. Ti fanno rimpiangere, guarda, l'arrivo e l'utilizzo della mascherina. Ancora.
2: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
2: Dica. Per favore, l'ascella che puzza di cipolla di Tropea. No,
0: anche no.
3: Dopo tutte quelle che avete detto, la roffa in ascensore è terribile. Lorenzo da Roma.
4: Non ce la faccio più.
0: E no, la roffa in ascensore, e no, quella no.
5: Drive Time.
6: Che erdaglie sia con te.
7: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club.
8: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
6: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
7: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
6: Fashion, trendy e potenti.
7: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ultima ora. Quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.

0: Natale che parliamo di novità musicale, perché la novità sul taglio dei capelli degli uomini pelati, cioè i pelati si fanno un taglio dei capelli a picchio dove i capelli sono soltanto dietro, diciamo che non è una bella novità. La novità musicale di Dimensione Suona Roma delle 18:42 circa, invece quella sì che è una bella novità, si chiama Click di Gisel.
1: Dimensione Suona Roma

0: Snake di Gizo in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Allora, trovo orrendo che il taglio di capelli a picchio, ve l'ho anticipato prima, il nuovo taglio di capelli orrendo che si fanno i pelati, che praticamente ti fai i capelli a punta però soltanto dietro oppure sui lati, una cosa inguardabile. Levarsi i peli dalle orecchie in pubblico oppure tagliarsi le unghie è una cosa che trovo orrendo. Stefano da Supino.
1: Vedi le persone comunque che girano in costume, uomini e donne, al di fuori della spiaggia o comunque della passeggiata del lungomare, mi dà un urto, ma è anche, cioè, proprio una cosa da ignoranti. Anche quando in città vedo queste persone che camminano con gli shirts, con i top, o gli uomini a petto nudo, mi è capitato qualche volta di farmi presente, ovviamente. Spesso vengo, diciamo, apostrofato per essere gentile, però veramente una cafonaggine. Un bacione, ciao ciao.
0: Ok, quindi dice l'uomo a petto nudo come la donna in shorts, una cafonata. Ok, ancora, ciao.
2: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino. Perché beh, io non sopporto quelli che sputano quando parlano.
0: Ah,
2: mi sento, cioè, che tocca mettersi a un paio di metri di distanza per non prendere gli schizzi.
0: Male, male.
2: Comunque Gloria Gaynor, ragazzi, tanta roba, tanta. Ciao.
0: Già, ci siamo fatti un bel giretto prima con Gloria Gaynor. Ancora sentiamo.
3: Buon pomeriggio Don Cash, ciao, Melissa da Torre Gaia.
0: Ciao,
3: cosa
0: Melissa.
3: Mi fa estremamente schifo?
0: Sì?
3: Le persone con la bocca bavosa, cioè quelle che parlano gli si forma tutta la bavetta appiccicosa sulle labbra.
0: Male, male, male.
3: E anche il bordo bianco, quello è proprio l'extreme dello schifo.
0: Oddio.
3: Non riesco neanche a guardarle.
4: Andiamo bene, proprio bene.
5: Non ce la faccio più.
0: Scusate, mi serve un brano almeno per riprendermi. Scusatemi, ma arrivano gli 883 con Tieni il tempo. Dai, che vogliamo indietro nel tempo, fino al 96.

0: Quarta dimensione, sono Roma con Cash, lui è a Joel Corey con Whisper. E allora, buon pomeriggio a tutti gli amici che sono con noi. Non sapete dove siete finiti, ve lo dice lui.
1: Come on guys, yeah. It's Mercoledon, it's Prezzemoledon, and this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don
0: E benvenuti nel Drive Time della capitale. Continuate con i vostri saluti, i vostri messaggi, il vostro amore, il vostro affetto al 393 0119 119. E noi andiamo dritti dritti con la musica. Ce ne andiamo dritti da una nostra amica. Io ho preso uno dei suoi pezzi e l'ho trasformato anche in una delle versioni che potete sentire live. Mi raccomando, i live ragazzi sono appena finiti per quanto ci riguarda, perché sono appena finiti per la versione estiva, ma a ottobre ripartiamo con Don Cash insieme a Dimensione Sono Roma e anche RDS. E lei la prossima si presenta da sola. Ciao, chi è con me?
2: Hi Don Cash, this is Sophie and the Giants and you're listening to my song.
0: E allora silenzio che si balla, shut up and dance, c'è Sophie and the Giants.
3: Drive Time.
4: Che il dai sia con te.

0: Ciao Osvaldo da Latina, credo di aver capito.
1: Don Cash, buonasera Gabri.
0: Buonasera Gabri, benvenuta con noi in studio. Il tempo mi è tiranno e lo vedo già pronto lì da dietro la porta. Sta per arrivare Lorenzo Palma col suo salottino. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento con me domani, come sempre dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. Perché qui su Dimensione Sonora Roma con Don Cash, Kerdaie sia con te. Mua. A domani, peace out.
2: Kerdaie sia con te.
3: Drive Time.
4: Kerdaie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
2: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonaroma.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.

0: Bentrovati da Francesco. Certo, potrebbe essere stata Valentina Panbianco a sparare sia al marito Luca Basciano sia alla figlia di Sabile Bianca di 5 anni prima di togliersi la vita utilizzando una Glock regolarmente detenuta, e questa è la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio di via dell'Antracite a Petralata. Per chiarire ogni dubbio la Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica, 4 e proiettili esplosi nell'appartamento a Petralata. I colpi hanno ucciso padre, madre, figlia e il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi dei messaggi autografi scritti da entrambi i genitori. Bianca aveva bisogno di cure continue e i genitori senza aiuti non riuscivano a prendersi cura di lei, sarebbe così maturata la decisione di farla finita. Resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito. A seguito del consulto tra il medico curante, il dottor Santini, e medici del nosocomio, è stato deciso che domani Emma Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata, quanto si legge nel nuovo bollettino medico. Sarà convocato entro fine settembre come persona informata sui fatti l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Presentando il suo libro oggi pomeriggio, il giornalista ha chiarito: non mi candido, do più fastidio come conduttore. Nelle prossime ore è attesa la decisione del riesame in merito alla scarcerazione oppure alla concessione degli arresti domiciliari per la Vitola. Infine la procura ha avviato l'iter per l'estradizione di Gomes Tavares, al momento latitante in Africa e ritenuto intermediario tra la Vitola e la banda che ha materialmente eseguito l'attentato contro il conduttore di Report. Fabrizio Diaboliche Piscitelli sarebbe stato ucciso perché si era reso autonomo nel traffico di droga insieme a Fabrizio Fabietti dal potere del clan di Michele Senese, e quanto emerso dall'inchiesta della DDA di Roma, che ha portato in carcere 7 persone, tra le quali 3 presunti mandanti del delitto e 3 membri del clan rivale degli Albanesi. La commissione antimafia ha chiesto gli atti alla procura di Roma. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Ci troviamo in una situazione in cui i fatti internazionali schiacciano quelli italiani, e ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltando o leggendo le notizie, ma attraverso tutte quelle che sono le conseguenze di quello che sta succedendo. E non c'è soltanto il prezzo della benzina o della luce e del gas a dimostrarci quanto siamo dipendenti dai gravi e grandi fatti internazionali. C'è il problema di cosa fare per una difesa europea, se supportare le richieste che vengono da più parti di tirare fuori i soldi per una difesa comune europea, se bisogna appoggiare quelle che sono le tendenze internazionali, ad esempio nel embargare le merci prodotte dai coloni israeliani in Cisgiordania. Tutto questo e in più ovviamente quello che sta succedendo a Hormuz e in più quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina ci condizionano. Ma la verità vera è che noi ci troviamo praticamente senza dibattito.

0: dibattito politico su tutto questo. Perché? Perché maggioranza e opposizione sono divise su tutto questo, perché la linea di Salvini non è quella di Tajani, e lo si è visto chiaramente già sull'esito delle elezioni nell'antedesco della Sassonia-Anhalt, giubilo di Salvini e costernazione di Tajani. Ma anche perché non c'è una posizione comune sulla guerra d'Ucraina nella maggioranza. Gli stessi due hanno opinioni diverse, ma anche nell'opposizione Conte e Schlein hanno opinioni molto diverse, e questo vale assolutamente per tutto. Stiamo per vederlo del resto su un provvedimento riguardante la lotta all'antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione, e soprattutto l'opposizione e lo stesso PD, nel quale ci sono tre posizioni diverse. Ora sarebbe utile, necessario, indispensabile un dibattito serio sulla politica internazionale, in modo da mettere in campo quelle che sono le opinioni, quelle che sono le idee, quelle che sono le linee guida del nostro paese, del nostro governo, del nostro Parlamento. Ma qui ognuno gioca al suo particolare, alla rendita di posizione, di una posizione che spesso poi dura solo 24-48 ore.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. 19 un minuto.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, pronti ad accomodarci sul rooftop, una bella terrazza che ci permette di vedere Roma, di scoprire le cose belle che si possono fare, quindi le iniziative da raccontare sicuramente. Parleremo anche di quanto piacciamo agli altri e soprattutto perché piacciamo agli altri, per quale dote. La musica subito con 4 hit.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

Roma con tanto di ventaglio, cioè vaporizzatori, tutto quello che serve per rinfrescare, perché è ancora un caldo veramente incredibile. Fino alle 22, come al solito nella prima oretta, un tema che lanciamo per avere un po' la vostra opinione sul quanto piacciamo gli altri. C'è un momento nelle dinamiche sentimentali capace di trasformare una persona fino a 5 minuti prima perfettamente normale in un interessante oggetto di contemplazione, quindi scoprire di piacerle. Il cervello, a quanto pare, potrebbe partecipare attivamente al classico siparietto, cioè è la versione neuroscientifica di mi piaccio, aspetta un attimo. Ecco, un nuovo studio della Columbia University suggerisce infatti che il feedback romantico ricevuto da un potenziale partner può modificare il modo in cui il cervello rappresenta quella persona, cioè non significa che basti scoprire insomma di essere desiderati per innamorarsi seduta stante, ma che ciò che crediamo l'altro pensi di noi contribuisce a modellare come pensiamo lui e quanto frequentemente torna nei nostri pensieri. Quindi insomma il giudizio, la validazione, parliamo un po' di questo argomento, quanto piacciamo gli altri. Il tema della sera riguarda proprio questo, mi piacerebbe capire questa cosa: qual è quella dote che vi riconoscono gli altri, cioè della serie so che piaccio perché faccio ridere per esempio, la dote che riconoscete di avere e quindi che colpisce gli altri. 393 0119 119 su WhatsApp.

anche il pezzo di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando proprio di quanto piacciamo agli altri, quindi gli piaccio, cosa succede nel cervello di qualcuno quando scopriamo di piacere a qualcun altro, quindi si innesca un meccanismo della serie: siccome piaccio già mi sta simpatico o simpatica. Tema della sera è proprio questo: qual è quella dote che sapete di avere che vi riconoscono gli altri, cioè della serie io gli altri piaccio perché, e questo è l'argomento. 393 0119 119 il numero per i vostri messaggi vocali.

0: gli altri che sapete di avere, che riconoscete di avere sicuramente, agli altri piace per la mia schiettezza, non te le mando a dire, te le dico proprio io. Ad altri questa cosa non piace, piace meno, però di base la schiettezza è una dote che mi contraddistingue. Questo messaggio di Sara, 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi vocali.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: My Car.
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
10: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
0: Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevenze, cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali, e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Ancora buon mercoledì sera a tutti. Stiamo parlando di doti che sapete di avere, quella cosa che piace agli altri di voi e per cui ne siete anche un po' sicuri. The Bowser, ripartiamo con Magnetic.

0: oggi. Questa è la sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, quindi quando piacciamo agli altri il nostro cervello cambia un po' la dinamica, cioè quindi abbiamo visto cosa succede nel cervello quando scopriamo di interessare a qualcuno, quindi parliamo di giudizio, validazione e quella dote che sappiamo di avere e di solito piacciamo agli altri proprio per quello. 393 0119 119. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, sono Tommaso e ti
0: eccoti Tommaso.
1: Allora, tendenzialmente le persone apprezzano di me il fatto che sono
0: sì, simpaticone,
1: sempre. Sì. E diciamo che non mi prendo mai troppo sul serio, però sì, se dovessi dire una cosa insomma che apprezzano di me gli altri è il fatto che mi so spiegare bene, faccio sempre tanti esempi e faccio capire quello che sto dicendo molto molto molto bene, precisamente agli altri. Direi sostanzialmente sono queste due cose.
0: Beh, ci sta,
1: ciao Lorenzo, un abbraccio, buona serata.
0: Ciao, buona serata a te. Beh, farsi capire molto bene, cioè non c'è molta gente chiara insomma al mondo, quindi la chiarezza è una qualità altissima. Qual è la tua dote che sai di avere e quella che tendenzialmente piace agli altri di te? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: connessione su Roma e il ritmo della capitale con un tema già lanciato che riguarda insomma le doti che sappiamo di avere, ma soprattutto quello che agli altri piace di noi e lo sappiamo. 393 0119 119.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
7: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
8: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: 19.45 su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, quando il tema della sera riguarda le doti che abbiamo, ma soprattutto quello che ci riconoscono gli altri, cioè piacciamo tendenzialmente per quella caratteristica lì. Quale?
1: Lorenzo, buonasera.
0: Monica, buonasera, buonasera.
1: Allora, una dote che mi riconoscono gli altri, ma che penso di avere ormai dopo tanti anni a contatto con le persone,
0: certo,
1: è la pazienza.
0: Una
1: pazienza discretamente infinita, non so quanto durerà ancora,
0: ancora non l'hai persa,
1: soprattutto se non cambia il tempo. Però sì, la pazienza è anche una discreta empatia, mettiamola così. Però basta caldo, per favore, basta.
0: Non ne possiamo. Anche la pazienza lì, come dire, va a farsi un giro. Sì, effettivamente l'importante è poi non perderla, perché secondo me a un certo punto, crescendo, quella pazienza un pochino viene a mancare, un pochino viene meno. 393 0119 119, sul rooftop questa sera parliamo proprio di questo, di quella dote che vi riconoscono gli altri e dote che riconoscete di avere, cioè della serie so che piaccio per quello. Eccoci.

0: Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma insieme fino alle 22 nel salotto. Stasera parliamo di doti che sapete di avere, ma la cosa che piace di voi agli altri in qualche modo. Messaggio, ecco.
1: Sera Lorenzuccio.
0: Buonasera
2: Valeretto.
0: Eccoli.
1: È a saperlo che cosa che gli piace agli altri di noi.
0: Un'idea.
1: Io
0: più
1: penso
0: meno, dai.
1: Di me, perché sorrido sempre a tutti.
0: Ecco, è che già una dote non da poco, voglio dire, cioè il fatto di sorridere agli altri, di essere una persona sorridente, piacevole, positiva, è una gran cosa. Dimensione Suono Roma.

0: nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Andiamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Incendio a Roma, ancora fiamme a Valle Aurelia tra Monte Ciocci e il Trionfale. Il rogo, il terzo nel giro di un mese nella zona, è partito ancora una volta da sterpaglie e rifiuti a ridosso del centro commerciale Aura e dei binari. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla Roma Viterbo, chiusa anche via di Valle Aurelia in entrambe le direzioni. Intanto su Roma e su Lazio è in arrivo un'ondata di maltempo che porterà un drastico calo delle temperature e temporali violenti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per le condizioni avverse, valida a partire dalla mattina di domani 10 settembre per le successive 18-24 ore. Si prevedono piogge da sparse a diffuse con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locale attività elettrica e possibili grandinate. I finanzieri del provinciale hanno smantellato una rete dedita all'esercizio del gioco d'azzardo su strada, in particolare nei pressi di Fontana di Trevi, denunciando 14 stranieri e sequestrando denaro contante oltre ad attrezzature utilizzate per i raggiri. Due del gruppo risponderanno di istigazione alla corruzione avendo offerto denaro ai finanzieri per sospendere l'operazione. A luglio forte incremento di infortuni in tutte le province del Lazio, più 6-7% rispetto al 2025, due punti oltre la media nazionale. La denuncia arriva dalla CGIL di Roma e Lazio sulla base dell'elaborazione di dati INAIL aggiornati al 31 luglio. Impennata del 9,1% degli infortuni in occasione di lavoro. Sul fronte più drammatico, quello delle morti, nel Lazio si passa da 47 a 50 denunce con esito mortale. Su del 9,7% gli infortuni denunciati tra i 15 e i 34 anni. Siamo al calcio, la qualità si è alzata con Dybala e Malen e il fatto che realizziamo più gol ne è allo specchio. Anche noi possiamo creare difficoltà agli avversari. La carica di Gasperini in vista dell'esordio in Champions dei giallorossi a Istanbul contro il Fenerbahce. Il tecnico turco dal suo canto è fiducioso. La Roma fa pressing a tutto campo, ma ci sono zone in cui si espone a dei rischi. Cercheremo di sfruttarle per ottenerle un risultato positivo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 20.
4: Senza interruzioni.
2: Il giudizio degli altri, ma caratteristiche, doti che sappiamo di avere. Non ci serve che ce lo dicano gli altri, lo sappiamo più o meno. E tendenzialmente piacciamo gli altri proprio per quella caratteristica lì. Quale? 393 0119 119. Questo è il tema della serata da affrontare attraverso i vostri messaggi vocali sul rooftop di Dimensione Suono Roma, come ogni sera.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

Buona serata a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Il nostro salottino serale, i vostri messaggi al 393 0119 119, e qui di solito ci mandate anche le foto delle vostre cene, di quello che state preparando in questo momento della giornata, finita la giornata lavorativa. Noi parleremo di probabili artisti live, perché si parla degli Oasis che potrebbero arrivare, insomma, in Italia, spuntano, diciamo, le date per un doppio concerto allo Stadio Olimpico di Roma, diciamo, secondo quello che ci racconta il Sun, poi entriamo nel dettaglio. Nel weekend c'è anche il doppio live di Jovanotti al Circo Massimo, e quindi, insomma, l'arca di Lorè, e ne approfitto per salutare chi si sta preparando per andare a vedere Jovanotti proprio in questo fine settimana, e cercheremo di capire anche quell'artista o quella band che ti piacerebbe tanto vedere dal vivo, perché magari da un po' di tempo non si vede, o perché magari non passa spesso e volentieri qui dalla città, perché magari solitamente data a Milano oppure date non in Italia, ma sarebbe tanto bello poterlo vedere o poterli vedere proprio dal vivo qui a Roma. Intanto 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali, ritorna anche Elodie con Nero Bali.

0: estate 2018 c'era anche Nero Bali.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Jisoo, click! Topic, carte blanche, lucky ones. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevenze, cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali, e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dimensione sulla Roma e il ritmo della capitale con Lorenzo Palma fino alle 22. Abbiamo parlato proprio nella prima parte del nostro salotto estivo di doti che sappiamo di avere, ma soprattutto le caratteristiche nostre che piacciono agli altri. Quali, per esempio?
1: La mia energia, Amalia da Roma.
0: Ecco Amalia, cerca di preservarla e tenerla tutta per te perché è importante, insomma. No Vampires. La musica adesso con Medusa e Khalid. E ci risentiamo un altro pezzone, Weekend.

Nevermind, pezzo del 1992, un progetto italiano bello degli Usura che aveva il, insomma, il sample, l'utilizzo di un pezzo famosissimo dei Simple Minds che era New Gold Dream, appena sentita su Dimensione Sonora, ormai il ritmo della capitale. Poi arriva la storia del ritmo, lo sapete, alle 22, quindi per anticipare un po' quel meccanismo serale lì, intanto buon rientro verso casa, ci avviciniamo all'ora di cena, le iniziative da raccontare, si parlava prima appunto delle doti che abbiamo che riconoscono gli altri. E noi abbiamo sicuramente una dote, quella di premiare gli ascoltatori, quindi insomma lo facciamo puntuali tutti i mercoledì quando consegniamo le cuffie white ai partecipanti del Music Club, e fra poco aggiorneremo anche la

0: il ritmo della capitale, ovviamente domanda che rivolgiamo anche agli ascoltatori della sera in cucina in fase di rientro. Salutiamo la categoria degli sportivi che giustamente dopo il lavoro vanno in palestra, comunque vanno a farsi la corsetta e ci ascoltano. Preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica, pratica vera con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte, scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
4: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. portadiroma.it.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: con la Music Club Chart come ogni mercoledì, adesso i suoni quelli nuovi e freschi, fra l'altro due generi completamente diversi ma stanno molto bene insieme. Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e fra le nostre novità c'è anche Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sono?

0: tattici nucleari. È mercoledì e quindi c'è un appuntamento fisso.
1: Dimensione suono Roma. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Music Lab Chart. Music Lab Chart. Eh sì, succede tutti i mercoledì, la tradizione è quella di raccogliere i risultati del sondaggio del Music Club in cui vi esprimete sulla musica e lo sapete fare sempre molto bene. Questa è la classifica della svolta dopo le vacanze, ci sono due nuove entrate e una rientri e intanto alla 5 scende di due Partenope di Merck e Cremont con The Colors e Serena Brancale. La prima novità la troviamo proprio qui alla 4, rientrano Idbound.

proprio spopolato quest'anno, non da meno il DJ rumeno Goja, perché Goja è il titolo del pezzo che abbiamo appena sentito, e insieme a Jason Derulo e alla giovanissima Melody avete stravotato anche Michiko, che fa nuova entrata proprio alla

Jason Derulo Melody, dalle piattaforme al club alla radio, prima nuova entrata e non l'ultima, perché la più alta novità si trova alla 2 e Viajando por el Mundo di Karol G con Manu Chao.

0: incontro artistico inedito, la voce di Karol G che si intreccia con lo stile cosmopolita di Manu Chao, dando vita a un dialogo musicale che attraversa generi, sicuramente generazioni. Pronti adesso per scoprire la numero uno, ma noi andiamo al telefono da Danilo. Buonasera.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Eccoti. Allora Danilo, diciamo che tu lavori nell'ambito sportivo, però lo sport lo fai fare agli altri.
1: È verissimo, purtroppo ecco, così.
0: E qual è il tuo sport preferito?
1: Il mio sport preferito è il calcio.
0: Ok, perfetto, perfetto. E poi la cena, comunque i momenti di
1: quello. Quelli indimenticabili, assolutamente.
0: Senti, com'è andata la tua giornata oggi? Calda.
1: Giornata sì, caldo, ancora caldo, dicono che caleranno un pochino queste benedette temperature, speriamo.
0: Io ho sentito la frase scenderanno drasticamente le temperature e non mi ha spaventato per nulla. Ecco.
1: Neanche a me.
0: Ecco. Bene.
1: Sono d'accordissimo.
0: Molto bene, io sto per consegnarti le cuffie white perché tu giustamente hai votato. In che modo voti? Attraverso il sito o sull'app?
1: Sull'app e anche sul sito.
0: Ok, perfetto.
1: Alcune volte.
0: Te la giochi, palleggi, diciamo.
1: Perfetto.
0: Molto bene, presto ti arriveranno anche le cuffie white. Danilo, ti lascio alla tua serata e sei tu adesso ad annunciare la numero uno.
1: La numero uno è Moving to the Sun di Ugel.

c'è nulla, perché anche questa settimana Moving to the Sun di UGEL domina la Music Club Chart, la classifica fatta solo ed esclusivamente con i vostri voti. Con la classifica ci riaggiorniamo tra una settimana, voi partecipate al sondaggio. Dimensione Suono Roma.

appena esplorato, c'era anche appunto questo pezzo di DJ Goggia con Jason Derulo e Melody. Michiko su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale. Fra poco si ritorna da Francesco Certo.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Andiamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Due vittime della strada in meno di 24 ore. Un 18enne centauro a bordo di uno scooter Kimco ha perso la vita sulla Bracianese Nuova nei pressi del chilometro 4. In ospedale per accertamenti una 55enne venezuelana alla guida di una Smart Fortwo e un 58enne italiano al volante di una Renault Captur. I tre mezzi coinvolti nel sinistro posti sotto sequestro dagli agenti del 14esimo gruppo Monte Mario della polizia locale. Nella notte a Monte Rotondo Scalo è morto sul colpo un 30enne alla guida di una Volkswagen Golf e si è schiantato contro il muro di cinta di un'abitazione. Un turista polacco di 19 anni è morto oggi pomeriggio mentre faceva il bagno nel lago di Castel Gandolfo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dalla prima ricostruzione il 19enne si era immerso nel lago insieme con due connazionali, ma poi probabilmente è stato colto da malore. Soccorso e portato a riva, il giovane è deceduto per annegamento nonostante i tentativi di rianimarlo e l'arrivo dell'eliambulanza. Una palazzina con una quarantina di persone è stata evacuata in via precauzionale per l'incendio divampato nel pomeriggio in zona Valle Aurelia del parco di Monteciocci. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco e la polizia locale. Sulla linea Roma-Viterbo, si legge sul sito di Trenitalia, la circolazione resta sospesa tra Roma-San Pietro e Cesano per l'intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Valle Aurelia e i treni regionali possono registrare ritardi, subire limitazioni di percorso o cancellazioni. In arrivo la 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare Musica, il 18 e 19 settembre in via eccezionale quest'anno a Villa Bonelli e non in piazza De André in via di riqualificazione. Prevista la consegna di premi speciali consegnati dalla moglie di De André, Dori Ghezzi, e grandi artisti, fra i quali Renato Zero. Sentiamo il sindaco Gualtieri.
5: Questa è la caratteristica unica di questo premio, con i finalisti di una selezione che ha visto ben 1000 domande, quindi gruppi emergenti, gruppi di base di grandissima qualità che trovano un palco per esibirsi e che possono arricchire la scena musicale romana e italiana.
4: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
3: 21 in punto.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Live importanti in arrivo al Circo Massimo 12 e 13 settembre. Giovanotti con all'Arca di Lorei, suo Giova Summer Tour, quindi insomma c'è un po' di fermento per queste date anche dal punto

0: di vista della viabilità. Cose da fare in città, le racconteremo nell'arco di questa oretta insieme. La musica che riparte dagli anni 2000. Lo facciamo ancora prezioso featuring Marvin.
1: Rhythmic History 2000.
2: Music, please.

0: Gli appuntamenti da vivere in città da gustare, parliamo della nuova edizione di Vinoforum, per cui andiamo in un luogo meraviglioso a Piazza di Siena, Villa Borghese, ne parliamo con il suo ideatore Emiliano De Venuti al telefono con noi, buonasera.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Edizione che è in corso e che è partita molto bene, poi insomma la situazione meteorologica regge, forse un filino di caldo ma la sera tutto rinfresca.
1: Diciamo che siamo partiti veramente molto bene, il caldo fa parte del gioco fortunatamente. È partito un evento, una manifestazione totalmente incentrata sulla cultura del vino, dell'enogastronomia, per cui Vinoforum come sempre porta, posso dirti, in piazza nel termine positivo,
0: sì,
1: vero del termine, del gioco di parole, il buon vino, il buon cibo e la cultura enogastronomica nazionale.
0: Praticamente mette in piazza, a Piazza di Siena, praticamente tutte quelle che sono le peculiarità e i piaceri degli italiani, insomma, per stuzzicare le papille gustative a 360 gradi.
1: Beh sì, devi pensare che noi diciamo sempre, il buon vino si beve, si degusta a tavola ed in compagnia. Sicuramente a Vinoforum c'è una parte molto tecnica, di attenti, di operatori del settore, ma altrettanto c'è una parte immensa, enorme di chiamiamoli bevitori e di appassionati e di consumatori. Che sono propensi, attenti ai nuovi trend, a conoscere nuovi prodotti, anche a capire come si approccia al vino, come si approccia al mondo del vino,
0: certo.
1: E come trattare l'alcol.
0: E gli abbinamenti, sempre nel modo più consapevole e più bello che ci sia. Senti, ma questo connubio con i dolci come lo vedi?
1: È fighissimo, guarda, perché praticamente noi che abbiamo fatto, abbiamo deciso di ospitare ogni giorno un'enoteca di Roma e abbiamo lanciato un contest, ci siamo fatti mandare la miglior proposta, più divertente, più innovativa di abbinamento vino dolce a dolci. Si entra proprio in una vera e propria area dedicata ai dolci, che ovviamente passa per il Lazio, per i grandi prodotti di Roma, per poi attraversare tutta l'Italia.
0: Diciamo è un evento perfetto per il mese di settembre, appena dopo le vacanze, prima di ripartire ufficialmente con tutto il resto.
1: Sono dalle vacanze, sì, assolutamente.
0: Io ti ringrazio moltissimo, Emiliano, ti auguro una buona edizione e buon lavoro.

0: erano devenuti, abbiamo parlato anche del grande evento annuale con il Vinoforum, e tra l'altro le iniziative, gli eventi in città, le interviste le trovate anche poi in podcast sul nostro sito Dimensione Soroma.it, proprio in homepage.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto, grandi marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
0: Let the vibration take you down. Ancora buon mercoledì sera, ci siamo. Il momento delle quattro hit da ascoltare senza interruzione, quindi via una l'altra.

for you. Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

Teia Itti, la voce era quella di Jenny B per The Summer Is Magic. Appuntamenti da vivere in città, abbiamo già parlato di Vinofrum, 12 e 13 settembre, quindi questo weekend al Circo Massimo ci sarà Giovanotti, è un evento che si svolge alle 16.30, quindi insomma si parte molto presto con il Giova Summer Party 2026, dopo aver radunato centinaia di migliaia di persone nei vari palazzetti, ritorna a Roma, quindi sceglie di concludere questa avventura itinerante proprio nella sua città. Insomma, è stato un viaggio anche per lui, diciamo, visto fra pedalate in bicicletta e tappe dal sud dell'Abruzzo. Evento pensato proprio come una giornata intera di festa all'aperto che prende forma fin dal pomeriggio, appunto richiamando lo spirito dei festival, quelli dedicati all'incontro, al divertimento all'aria aperta. Un po' come se fosse, diciamo, un Tomorrowland, però un po' più casalingo, con un Giovanotti che porta sempre la giusta energia.

0: Swedish House Mafia con Lick Lee insieme per Happiness Is So Sad nella sera di dimensione sonoro ma il ritmo della capitale. Lavori è un'attività nel settore terziario, nel commercio. La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a Debit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e anche una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile è prevista per ogni dipendente e di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Debit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più sul sito debitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Debit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: Ed Sheeran, appena sentito con Shivers su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di concerti importanti, c'è cioè la probabilità anche di un paio di date allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda gli Oasis, si vocifera, ma abbiamo visto che in questo weekend grande protagonista Jovanotti, che sentiamo qui con Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Due date probabili, adesso parliamo non di ufficialità ma di ufficiosità, perché secondo quanto rivelato dal Sun, gli Oasis si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma 24-25 luglio. L'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, però la fuga di notizie già ovviamente sta creando quel giusto entusiasmo in Italia. Mancano dal 2009 in Italia, quindi insomma è da un po' di tempo che non li vediamo, e indizi che si accumulavano da un po' di tempo. E durante una loro visita, per esempio qui in città, Liam Gallagher aveva risposto a "verrete a Roma" con un "without doubt", quindi c'è nessun dubbio a chi insomma gli chiedeva di una possibile partecipazione per un live qui a Roma. A confermare poi il clima di preparativi ci ha pensato anche Noel Gallagher, proprio durante un'intervista a Talk Sport Drive ha detto: non ci sono tornei di calcio l'anno prossimo e quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate. Ed ecco 24 e 25 luglio, date probabili.

0: del mercoledì, quindi saluto Valerietto e Claudietto che non possono ovviamente mancare per i saluti finali. Adesso però c'è Rhythmic History.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: In arrivo le hit che ci hanno fatto divertire, riflettere, viaggiare, insomma ballare tantissimo. La dance degli anni 90, degli anni 2000, protagonista per un'ora fino alle 23. Fra poco Fantasy nella versione di Black Box, la voce di Marty Walsh, parliamo di un pezzo di Earth, Wind and Fire. Apriamo con il 1993, questa sera Hathaway e questa è What is Love.
1: Rhythmic History
2: Extended Version.

0: 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ritmi Kisteri, Extended Version.
3: Buona serata ancora a tutti con la dimensione Suono Roma, le hit più ritmate da 90 ad oggi, i viaggi serali con la Dance 90-2000. Per ritornare nell'estate del 1993, producer americani James Spoon, la voce di Plafka, risentiremo Right in the Night. Apriamo invece con un progetto tedesco, quello di Culture Beat, e questo è Mr. Vane.

0: Oh yeah. Rhythmic History Extended Version.
1: Nel nostro viaggio quotidiano non tralasciamo la Spagna, andiamo a Valencia per celebrare Baracca de Soy, un locale proprio di quella città in cui si suonava la musica trance. Questo era un po' un inno alla colonna sonora Steam System. Fra poco i suoni un po' sognanti, la musica di base elettronica, Robert Miles, e ripartiamo da One and One.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sia con te.
1: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo lo ricchio.
2: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
3: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Beh, un viaggetto in Olanda me lo farei volentieri, lo faremo con i Two Unlimited, fra poco anche a Barcellona con Raul Orellana, DJ che proviene proprio da quelle parti, e c'è il supporto di Jocelyn Brown per Gypsy Rhythm. Apriamo invece con Underworld, quindi colonna sonora di un film meraviglioso come Trainspotting dal 1996.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ultima sequenza del mercoledì sera con la Rhythmic History Extended Version. Viaggio che ci riporta al 94 con il Dr. Alban di Lucas Talking, 97 con il Venue Project e USED di Planet Funk. Apre la prossima sequenza. Ultima, almeno per quanto mi riguarda, io sono Lorenzo Palma, fra poco Gianmarco Callari Special Party, noi ci risentiamo puntuali.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccola qua, l'oretta che va a chiudere questo mercoledì sera su Dimensione Suono Roma. E come sempre, come tutti i giorni, dalla domenica al giovedì la passiamo con un sacco di energia, quella delle hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, che il viaggio abbia inizio.
0: Special Party. Il ritmo della capitale.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Anche stasera, tanto per cambiare, ci sono un sacco di protagonisti ad accompagnarci in giro per la nostra città, accompagnarci a casa o farci compagnia sul lavoro. Tra le hit più ritmate del momento troveremo Girl di Jonas Blue, prima Nice to Meet You, Mike Smith.
1: Special Party.
4: Il ritmo della canzone.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Special party!
2: Nella nostra oretta di festa qua su Dimensione Suono Roma arriva lei che da qualche giorno ha definito la nostra città come la più romantica in assoluto del mondo. Dua Lipa la ritroviamo stasera con Illusion.

0: Cup Tour 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Cup Tour, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: E zitti zitti, siamo entrati già nella seconda parte di questa oretta insieme, oretta di festa, Special Party fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. E la nostra serata continua con l'energia di Purple Disco Machine as this. Special.

0: mondo musicale
1: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
0: Dimensione Suono Roma.
4: Special party.
5: Il picco della settimana è superato. Ormai è teoricamente tutto quanto in discesa. Lo scopriremo, magari ci aggiorneremo domani sera alle 23. Infatti torneremo con un altro appuntamento di Special Party. Io vi aspetto anche domani mattina da queste parti alle 10. Ciao, buonanotte. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati qui su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì 10 settembre 2026 a tutti. La notte con noi due fino alle 3 insieme.
2: Allora io ho messo sull'acqua e fra 3 minuti sono pronti gli gnocchi, perché anche se è notte il giovedì vado
1: certo
2: a mangiare gli gnocchi, no?
1: E poi ha rinfrescato, senti che le temperature un po' sono calate.
2: Ho
1: quindi
2: fatto un succhetto di quelli semplici con i pomodorini, ci penso io, anche perché 3 ore sembrano lunghe ma durano un attimo.
1: Domanda, hai il pecorino o il parmigiano? Cosa mettiamo sopra?
2: C'ho tutte e due, ci metti quello che te pare. Intanto iniziamo con la nostra buona musica e soprattutto andremo a riascoltare, oltre ai nostri contenuti inediti, gli highlights del mattino. Si parte?
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Sono le 7:30 di sera, una vecchietta sta tornando verso casa, mo girando per un vicolo vicino al suo portone un po' buio, viene afferrata al volo da un malvivente che la gira, la scaraventa addosso a un muro e gli comincia a frugare dentro la borsa. E questa, lasciami stare, e lui questo che dai, fruga dentro la borsa, gli mette le mani nel reggiseno, gli mette le mani nella tasca, a un certo punto gli fa, ah non è, ma non c'hai niente. E la vecchietta gli fa, e no, in contanti no, ma se continui ti faccio un assegno.
1: La notte dei gladiatori. Yeah.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ragazzi, no. Sentite che entusiasmo.
4: Travel gente
3: a voi, bella gente. Così hai visto, ho fatto anche. Che ha segnato?
4: Niente, ho messo.
3: Ah, no, no.
4: Di entusiasmo, sì, capito.
3: Ho capito, ho sentito, siccome ho fatto dei giocati. Ho sentito gol. Dico, ammazza, già gioca la mattina. Ragazzi, oggi nasce una nuova rubrica.
5: Ah, bello, mi piace.
3: Grazie Simone, almeno tempo d'entusiasmo.
5: Come si chiama? Siamo curiosi.
3: Si chiama Senza Notizie, perché senza notizie che faccio?
4: Che fai?
3: O sai che ti dico? E fa, questo è il titolo, non mi puoi intervenire sul titolo.
4: Scusa.
3: Prego, ci mancherebbe grazie.
4: Sono piaciuto.
3: Senza notizie, sai che faccio? Mi sono fatto sbagliare.
4: Ripeti, vai.
3: No, è proprio questa. È quella risata lì, quella che fa. Senza notizie, che faccio? O sai che ti dico? Vado a braccio.
5: Ci sta, la rima ci sta, chiusa bene.
3: Allora. Chiusa bene, io vi ringrazio. Se siamo capiti al volo, sono casi. Cari, se la devo io bene. Allora, starete sicuramente pensando che il titolo sia un po' troppo lungo, ma è voluto. Così solo con questo io ho perso 30 secondi. Capito? Perché ci sono quei giornali proprio che non ci sono notizie, che non c'è niente.
4: Si fa fatica a trovare.
3: Si fa fatica, hai detto bene. Così, in assenza di informazioni, scherziamo noi tre come dei coyote.
5: È un'altra rima chiusa bene.
3: Certo. Spieghiamo però che la definizione andare a braccio non sta a significare nel fare dei gestacci, hai capito?
5: No, certo.
3: Perché in radio poi sarebbe difficile, ma commentare situazioni senza essersi messi d'accordo,
5: esatto, sul momento, così, ecco,
3: che non ci siamo messi d'accordo. No, mi sono messo
4: un caso.
3: Che ti ricordi? D'accordo.
5: Sale,
3: d'accordo, più d'accordo di così.
4: Ma comunque, la figura che mi faceva più ridere, sì, di quel trittico,
3: sì, io già lo so chi è.
4: Era il mago Donascimento.
3: Donascimento, che ancora sta a cercare, credo.
5: No, è tornato.
3: Ma manca, hanno trovato il problema. Perché poi è tu Brasil, no?
5: Lì sono tutti uguali.
4: No.
3: Ma non lo interrompere. La rubrica è proprio questa qui, capito?
4: Andiamo a cagare lì
3: il braccio. No, nel senso lì fanno.
4: Che poi posso dire una cosa?
3: Siccome no?
4: I brasiliani, dal punto di vista del fenotipo,
5: spiega che cosa è il fenotipo, Rino.
3: Spiegalo, perché qui già.
4: Le caratteristiche fisiche.
3: Certo.
4: Sono quelli più eterogenei rispetto agli altri popoli. Perché ci trovi il brasiliano biondo con gli occhi azzurri e ci trovi il brasiliano nero tipo Vinicius.
3: Sì, ci trovi pure quello che c'ha il quadricipite. Esatto. Capito? Che
5: pure
3: sembra
5: quello,
3: tipo.
5: Pure quello con quattro braccia.
3: Allora, parte la rubrica mia. Però posso chiudere questa cosa? Per esempio, in Brasile i ciabatte nella busta ce ne stanno tre.
4: Per quale motivo, scusa?
3: Ah, doccia, fatto spiegare.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ma oh, ragazzi, sbrigamosi che c'è Dua che sta ancora senti, a no? dormire.
4: Cioè, quindi è lui che ha avuto la reazione.
3: Sì, ma non ce l'ho ancora. Se stava a frequentare.
5: Si è innamorata guardandolo suonare la batteria con i gomiti alti.
3: Incredibile, incredibile. Oh, sei innamorata di me, che devo fare? È venuta qua a Roma, dice Emiliano. I want you.
5: Era in un campeggio.
3: I want you. Sì.
5: Sì, sì, sì. L'ho visto una sera.
3: È impazzita.
4: Non ci credo neanche se lo vedo.
3: Au. Ok. Au. Non so, fino a domani di au.
4: Au.
3: Fino a qualche mese fa,
4: sì,
3: non tutti conoscevano l'applicazione di intelligenza artificiale, no?
5: No, certo che no.
3: Ma ormai usa pure mia madre. L'altro giorno, per esempio, cioè, vabbè, poi spesso ovviamente in modi sbagliati, perché uno non lo sa, è una cosa nuova. L'altro giorno gli ha chiesto a ChatGPT come si fa il sugo che è spuntature.
4: No, ma dovrebbe saperlo già di suo. No?
3: Però il fatto, sai qual è? Che comunque, vabbè, sai, lì per lì magari non se lo ricordava. E ChatGPT gli ha risposto: ma vuoi la ricetta tradizionale o quella vegana? Allora.
4: No, mettiamo subito le cose in chiaro.
3: Lo so, però loro partono dal presupposto che comunque te devono di tutto quanto, no? Mo, cioè, mia madre gli avrebbe prendendo padellate, mo vai a spiegare che non esiste in forma umana, no? Almeno
5: certo,
3: non ancora, almeno che arrivi Ultron, raga, ma spero di no, perché comunque non c'è sta ancora in
4: però
3: forma umana.
4: Intanto hai visto a Forum hanno presentato il nuovo robotino?
3: Sì, l'ho visto,
4: con l'intelligenza artificiale.
3: Fa
4: quindi
3: paura, fa paura. E poi io comunque, ragazzi, siete goccio. Allora io dico, no, film come Terminator con Sarah Connor.
5: Ma non hanno insegnato niente.
3: Bravissimo.
5: No.
3: Blade Runner. Blade Runner con Roy Batty. Edwige Feneca, soldatessa a visita militare.
4: Ma cosa c'entra Edwige Feneca? Non è fantascienza. No,
3: ho preso un appunto sbagliato. Sempre in linea in detti, mamma mia.
4: Oh. Bisogna essere precisi.
3: Dico, però, non vanno insegnato nulla. Non gli potete chiedere, chat, come posso inventarmi una scusa credibile per non vedere la mia ragazza stasera? Allora, io dico una cosa. Gli oggetti smart sono tutti collegati tra loro,
5: vero,
3: no?
5: Vero, vero.
3: E io vi dirò che quello che succede e succederà, perché vedrete che Alexa davanti alla vostra fidanzata vi dirà:
4: sì,
3: riguarda la domanda che mi hai fatto ieri sulla scusa da usare con Paola,
4: no,
3: perché non te va a vederla davanti a Paola, puoi dirle che te sta prendendo una botta di colite,
5: ecco,
3: e se gli dite, che ne so, un'altra cosa, come posso allenarmi a casa che oggi non mi va di alzare di andare in palestra, sicuro dal bagno ci stanno pure le bilance smart che parlano,
4: certo,
3: no?
4: Certo,
5: sì,
3: le la bilancia vi dirà: più che sei pesi dovresti chiudere il frigorifero. Questo per esempio. Io per esempio pure io gli ho chiesto una cosa: come posso aumentare i miei follower sui social? Gli ho chiesto. E smetti di fare video con Geppo.
4: L'unica risposta esatta che ti ha dato.
1: Dimensione Suono Roma. La

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio torna a casa, va in cucina dalla moglie e gli fa: amo? Lei fa: che c'è, caro? Ma lo sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che il portiere del nostro stabile si è portato a letto tutte le donne del palazzo tranne una. La moglie so guarda e gli fa: deve essere qua la stronza del terzo piano.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Di Dina Nara.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo.
2: Allora giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
3: Sì, sono pronto.
2: È maleducazione oppure è nostro diritto togliere il segui sui social ad amici o colleghi?
3: Non lo so perché
4: io
3: perché io non sono molto social, diciamo, e si può anche vincere, insomma, se uno va sul mio profilo, nel senso che perché che cambia, cioè, nel senso, se io metto un segui qualcuno può vedere.
4: Certo, cioè, no, tu puoi controllare sui tuoi social, no? Chi ti segue o no, oppure

0: dei tuoi parenti o delle
1: tue amiche. Vabbè, quello sì. Quindi, però, se, le, se, se, se tolgo un seguito.
2: Lui può scoprirlo.
1: Ah, esatto. Lo può scoprire.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi, diciamo che non lavora nessuno, la gente sta lì a vedere se. No, io non. No, dico questa cosa perché non sono, come ripeto, molto social, venendo da una generazione che se, se ci fosse stato Instagram 50 anni fa, dice, ma tu hai qualcuno che ti segue? Sì, e guardi. Cioè,
2: quella... può essere, può essere.
1: La prima cosa. Cioè, hai capito ora perché si chiama profilo? Perché, perché no. È quando ti fanno la scheda, hai capito?
2: La foto, quella là.
1: Cioè, no, vabbè, ma è digitale Instagram, infatti te piano pure impronte. No, tranquillo. Cioè, era tutto immagine a mamma, gli dice, ma mamma segui, ma che... Ma segui quello, cioè, è una cosa un po' particolare, sì, a parte soggettiva, no? È anche
2: il linguaggio è completamente diverso.
1: È certo, per esempio, ora adesso mi viene in mente, io ho mia zia che ha 63 anni e si è divorziata, no?
2: Okay.
1: E questa cosa bella, la cosa bella è che ha potuto, che ne so, aprirsi un profilo, diciamo, un profilo Instagram.
2: Perfetto.
1: Perché ha potuto? Perché prima, se c'era il divorzio, la cosa, la vergogna era solo per le donne, vi ricordate?
0: Cioè,
1: invece adesso no, capito? Quindi questa è una cosa non importante di più. Quindi
2: meno male,
1: mia zia si è aperta questo, diciamo, questo profilo. Okay. E come tutte le donne, sai, la prima foto che almeno io per quello che vedo e che vedevo, la prima foto è quella che si fanno tutte quante le donne davanti allo specchio.
2: Per mostrare sì, sì, l'outfit.
1: L'outfit. Sì, la prima foto, se non te lo aprono Instagram, se non sembra così, la prima foto per tutte è davanti allo specchio dell'armadio in camera da letto con le labbra puntate.
2: È vero, però,
1: è foto. Se è fatta pure mi zia, solo che se tu zia mi ha detto mi segui, dico sì, io ti seguo. Dice, ah, vista è bella la foto, sì, però se ingrandisci la foto di mi zia, dietro se vede il comodino con il busto e pasticche a dentiera,
2: le foto dei parenti che non ci
1: hai
2: sono
1: capito
2: più.
1: C'è un tempo per tutto.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a una stazione ferroviaria, c'è un tizio che aspetta a bordo i binari. A un certo punto gli si avvicina il capostazione e fa così: signore, fa sì, non so se l'hanno avvisata, ma il treno è stato non passa più qui, non si ferma più. Ah, come mai? La fermata è stata soppressa? Gli fa: no, è che ho prestato 200 euro al macchinista e tutte le mattine tira dritto.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia a cena in un ristorante. Lui versa un calice di vino a lei. Lei afferra il bicchiere, se lo guarda e con fare sexy e fa:
3: beviamo un po' di vino e dopo cena vedrai la ragazza più maiala e passionale della città.
2: Lui sta guardando e fa: ah, perché viene pure tua sorella?
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Abbiamo già un nostro amico concorrente che scalpita per giocare, però c'è ancora un posto libero perché qualcuno aveva scritto ma già aveva giocato e noi diamo la priorità a chi non l'ha mai fatto. Quindi, se non hai mai giocato,

0: Cristian, buongiorno, benvenuto. Ci sei?
1: Buongiorno a voi. Sì, ci sono. Sto fumando una bella sigaretta in attesa di.
0: No. Fa male fumare.
2: Ma mannale. Che fumi? Dai, Cristian, è antico fumare. Lascia perdere.
0: Senti, Cristian, come mai sei già sveglio a quest'ora?
1: Perché dovevo attaccare al lavoro.
0: Ok, perfetto. Di cosa ti occupi? Ce lo puoi dire?
1: Adesso sto facendo una sessione di un portierato a Gregorio VII.
2: Portierato a Gregorio VII. Senti, Cristian, tu invece di che zona sei? Sei di Gregorio VII o no?
1: No, io sono di Prima Valle.
2: Prima Valle, non ci piace sapere anche il quartiere d'origine, non capito?
0: Quindi, Cristian, aspettiamo anche il concorrente numero 2, 393-0119-119, sono le 6.49. Siamo in diretta in questo mercoledì mattina. Se volete anche voi provare a vincere la maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, e provare a sfidare Cristian, noi ci siamo.
2: Allora, se arriva il concorrente, bene, altrimenti ti posticipiamo la partita e ti facciamo giocare domani, Cristian.
1: Benissimo.
2: Ancora non c'è nessuno che vuole mettersi in gioco a quest'ora del mattino. C'hanno ancora un po' la mente offuscata.
0: Cristian, tu sei sposato, fidanzato?
1: Io sono sposato e ho una bambina di 5 anni.
2: Oh. Ah, come si chiama?
1: Sì, che martedì fa 5 anni la pupa e il 14 fa il compleanno mia moglie.
2: Vedi, questo è un mese di compleanni, eh?
0: Ci fa piacere.
1: È un mese dei sordi, che passano un sacco dei sordi.
2: Lo so. E queste cose, però non ti puoi manco tirare indietro, di fare un bel regalo a tutte e due.
0: Tanto le date le conosci già, ti prepari prima e metti da parte la magazzina.
1: Già allora, preparato, già gli ho preso una bella sala per fare il compleanno.
0: Bravo Cristian, hai fatto la metà del dovere tuo, come direbbe mio padre. Allora,
2: forse abbiamo il numero del concorrente.
0: Sì, ce l'abbiamo.
2: Sto chiamando in diretta mentre parlo con te, Cristian. Abbi pazienza qualche